0: Kalima!
1: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine.

0: en Canarias.
1: Es la hora 1:31.
2: Es 1:31.

0: en Canarias.
1: Es la hora 2:34 minutos.
2: Sono le 2:34 minuti. Radio Calima.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: 1975. Uomo che

0: en Canarias.
1: Es la hora 3:30 minutos.
2: Son las 3:30 minutos.

problemi tuoi adesso non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: en Canarias.
1: Es la hora 5:31 minutos.
2: Son le 5:31 minuti. Radio Canarias.

0: En Canarias.
1: Es la hora 6:32 minutos.
2: Sono le 6:32 minuti. Radio
3: Buongiorno dalla redazione. È stato ucciso dalla polizia durante uno scontro a fuoco il 21enne presunto attentatore del Gay Pride di Berlino. Avrebbe scagliato il suo van sulla folla provocando un morto e 29 feriti accanto alla porta di Brandeburgo. Il governo tedesco parla di terrorismo islamista. Trump nega di aver accantonato i piani di escalation in Iran temendo che possano esaurirsi le scorte di Patriot. Teheran intanto ha dichiarato di aver interrotto gli attacchi di rappresaglia nella regione dopo che gli Stati Uniti hanno sospeso i loro raid nel paese. 12 persone sono rimaste ferite in seguito all'attacco sferrato ieri sera da droni ucraini contro Belgorod. Oggi il primo ministro britannico Burnham riceverà il presidente ucraino Zelensky per ribadire il sostegno incrollabile di Londra a Kiev. Sono 436 le persone identificate per gli scontri di sabato in Val di Susa durante la protesta contro la TAV Torino-Lione. 126 feriti tra le forze dell'ordine, stimato un milione di euro di danni al solo cantiere di Chiomonte, esulta il movimento Notav. Verità e giustizia per Fakir, lo striscione portato da manifestanti della comunità marocchina che ha aperto il corteo organizzato al quartiere Pilastro di Bologna per ricordare il 42enne morto una settimana fa durante un fermo di polizia in 2000 nella città blindata dopo gli scontri di lunedì scorso. Ciclismo, quinto trionfo al Tour de France per lo sloveno Pogacar, a Van der Poel l'ultima tappa sugli Champs-Élysées. Per la Formula 1, Norris vince il Gran Premio d'Ungheria, secondo Verstappen, terzo Antonelli. È tutto, a più tardi. Radio Calima.
4: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, le stelle prevedono un confronto molto audace con la persona che vi piace. Sarà più semplice aprire il vostro cuore. Se ci saranno cambiamenti nella vostra professione, sarà soltanto a vostro vantaggio. Toro, qualche incontro porterà una serie di eventi particolarmente avventurosi. Sarete un po' stressati dalla mole di lavoro e potreste lasciarvi prendere dall'ansia. La buona sorte sarà alle porte in serata. Gemelli, fermatevi a riflettere sui vostri sentimenti, apportando alcune modifiche alla vostra vita. Nel lavoro sarete poco produttivi a causa di pensieri contrastanti che riguarderanno chi vi sta attorno. Cancro, vi avvicinerete oggi alle emozioni con meno titubanza e molta più sicurezza. Sul fronte professionale, preparare il terreno per un progetto ambizioso vi costerà energie, ma ne varrà assolutamente la pena. Leone, nel cuore serberete oggi un sentimento incondizionato che in alcuni casi non sarà ricambiato. La giornata sarà un po' difficile nella comunicazione all'interno del contesto professionale. Vergine, oggi allontanerete da voi i sentimenti e le questioni amorose. Siete veramente stanchi. Neanche nel lavoro ci sarà particolarmente entusiasmo. Se avete un impegno importante, dovrete cavarvela da soli. Bilancia. Le stelle vi regaleranno una comprensione reciproca a dir poco eccezionale all'interno della coppia. Un incontro vi sarà di enorme aiuto per proseguire il vostro operato con sicurezza. Ci saranno occasioni d'oro da sfruttare al volo. Scorpione. Giornata a dir poco magica in ambito sentimentale. Una proposta potrebbe farsi strada prima del previsto. In ambito lavorativo si prevede una giornata molto faticosa, ma gratificante. Sagittario, l'ambito amoroso troverà un nuovo coraggio in voi. Confesserete infatti i vostri sentimenti senza paura. Lavorativamente avrete una bella dose di energia dalla vostra parte. Sfruttatela al meglio. Capricorno, la presenza del partner vi darà un grande conforto oggi, mentre per i single sarà una giornata interlocutoria. Al lavoro l'ottimismo sarà una costante nelle questioni finanziarie. Acquario, c'è un vento di possibilità che sarà a voi sfruttare oppure no. Rinunciate a qualche hobby o sfizio per potervi dedicare alla vostra carriera. La fortuna non sarà proprio dalla vostra parte, dovrete farne un po' a meno, almeno per oggi. Pesci, in ambito professionale mettete a disposizione la vostra esperienza per chi ne ha bisogno. Per i sentimenti potrete fare un salto di qualità che vi cambierà la giornata. Oggi vi saluto con le parole di Gordon Moore. Se tutto quel che provi ti riesce, vuol dire che non stai provando abbastanza. Ciao a tutte e a tutti.
5: A domani con l'oroscopo di Maya.
4: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
0: Radio Calima, la radio en Canarias.

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

0: amici del Comedy Radio Show, ben ritrovati e buon lunedì. Ciao Sesi, buon inizio settimana.
1: Ciao cara Alejandra.
0: Lo sai che vi porto subito in Giappone quest'oggi? Così,
1: davvero?
0: Voliamo in Giappone, anche perché il Giappone succede tutto lì. Non so se ci avete fatto caso.
1: Stanno un pezzo avanti.
0: A voglia, è proprio questo l'argomento. Stanno 50 anni avanti circa, soprattutto per quanto riguarda la tecnologia. Quindi ne parleremo tra poco. E invece tu, a proposito di cose bizzarre, ci parlerai dello sputometro, una cosa
1: esatto,
0: simile.
1: Esatto, di questa gara goliardica molto amata in un paesino vicino a Roma.
0: Vicino a Roma, quindi poi dal Giappone torniamo qui da noi e per concludere con il capitolo hashtag flop and roll, la nostra rubrica che raccoglie il meglio del peggio dal mondo del web, battute brutte. Quindi ci tocca pure oggi. Sei pronta a non ridere? Perfetto.
1: No.

0: Come promesso, amici del comedy, voliamo in Giappone. Giappone che è 50 anni avanti rispetto al resto del mondo su tanti aspetti, per tante questioni, soprattutto quelle tecnologiche. Per esempio, allora, ho trovato queste cose strane che esistono in Giappone, che qui sono impensabili. Posso dire alcune anche molto inquietanti. Per esempio, questa io la trovo disturbante, ma è un parere mio. Ci sono diversi hotel gestiti da robot. Cioè, tu
1: no, non mi piace
0: l'accoglienza,
1: ma
0: il turismo
1: è fredda questa
0: cioè,
1: cosa.
0: Il fulcro del turismo è anche accogliere, no? I turisti, le persone. Comunque si chiama Henna Hotel, l'hotel specifico più famoso che fa questa roba, di Nagasaki, che ha dei robot dinosauro alla reception. Cioè, a quanto pare ci sono questi bracci.
1: Ma penso che parleranno un po' tutte le lingue.
0: Non lo so, però ci sono dei bracci robotici per i bagagli, dei pesci robot nella hall e appunto i dinosauri alla reception. E infatti Henna significa strano in giapponese. Beh, strano lo è sicuramente. Poi c'è in Giappone esiste la più grande pop star del Giappone. La più grande pop star non è reale, cioè è un ologramma. Hatsune Miku si chiama.
1: Beh, tutto un programma già il nome, eh?
0: Un ologramma creato da un software di sintesi vocale nel 2007. Si esibisce, la gente va a vederla e è molto amata. Poi una cosa molto utile, questo c'è da dire, si possono comprare tantissime cose, anzi qualsiasi cosa praticamente dai distributori. Ci sono distributori ovunque a tutte le ore per qualsiasi tipo di evenienza. E un'altra roba che mi ha fatto riflettere sono le bici che spariscono sottoterra in circa 8 secondi.
1: E cioè, come funziona questa cosa?
0: C'è questo sistema di trasporti di biciclette che hanno le loro stazioni, chiamiamole così, dove tu l'appoggi in questa sorta di ascensore che poi la prende, la risucchia sottoterra e c'è una specie di parcheggio, credo, non lo so.
1: Beh, quindi non è male,
0: no,
1: però anche per le macchine, ti immagini?
0: Sarebbe bellissimo. Prenoti la tua bici e ti esce dal terreno e quindi poi la vai a riporre sottoterra, in effetti. Poi Godzilla è un cittadino ufficiale di Tokyo. Perché nel 2015 il distretto di Shinjuku a Tokyo ha reso Godzilla un cittadino e ambasciatore del turismo, e c'è una testa alta 12 metri che si trova proprio sopra il palazzo Shinkutoho.
1: Io no, non ci passerei sotto.
0: No,
1: però,
0: è un po' inquietante. E un'altra cosa altrettanto inquietante sono i bagni di vetro in giro per le strade. Quindi non ci sono i classici come si chiamano i bagni da noi?
1: Quelli che sono
0: quelli pubblici, ok? Di plastica, di plasticaccia. Questi sono bellissimi, fatti in vetro, però sono trasparenti, cioè diventano opachi solo quando tu sei seduto dentro.
1: E come, vabbè, ci sarà un sensore.
0: Ma sì, ma ti viene l'ansia, anche perché la maggior parte delle volte tu vedi fuori, ma fuori non vedono dentro.
1: No,
0: io non mi concentrerei, cioè,
1: io neanche.
0: Metti caso che devo andare al bagno con l'ansia che qualcuno mi guarda.
1: No,
0: trovo molto inquietante. E poi per concludere, altra cosa, però qua non c'è niente da scherzare, anzi dobbiamo prendere esempio, ma si sa che loro sono abituati, allenati in questo. Ogni telefono avverte se se sta arrivando un terremoto, perché appunto il sistema giapponese è ferrato sui sistemi di allerta, perché l'allerta anticipata per i terremoti è importantissimo, in quanto il Giappone è zona sismica un po' dappertutto.
1: Infatti per fortuna gli edifici penso che siano già pensati per contro i terremoti, per
0: comunque,
1: essere protetti.
0: Sono 50 anni avanti a noi?
1: Per me pure 100.
0: Brava.

0: Abbiamo parlato del Giappone e del fatto che sia un paese avanti anni luce rispetto a noi, soprattutto per quanto riguarda le tecnologie, che però ogni tanto sono un po' inquietanti, tipo i dinosauri robotici all'interno degli hotel.
1: O magari il bagno tutto trasparente, no? In mezzo alla strada.
0: Mezzo alla strada. C'è da dire che poi però diventa opaco, però a me verrebbe l'ansia comunque.
1: Cioè, meglio i nostri bagni
0: quelli
1: chimici.
0: Quelli brutti, di plasticaccia, brutti, sì, preferisco anch'io. Andiamo da Andrea che ci scrive: pulire un treno in 7 minuti, lo sapevate? Io a casa impiego più tempo solo per decidere da dove iniziare, ma in Giappone a quanto pare è possibile. Sì, c'è il sistema giapponese di trasporti che è molto puntuale, quindi se il treno arriva anche solo 30 secondi in ritardo addirittura scattano i rimborsi. E per pulire il treno, tutto il treno lunghissimo, ci mettono 7 minuti.
1: Ah, sono fantastici.
0: Perché è una squadra di persone che sale, in 3-4 minuti puliscono tutto e riscendono, capito com'è?
1: Mamma mia.
0: Incredibile, veramente. Bravo Andrea che ci hai detto anche questa, me l'ero persa. Chiara invece ci scrive: ogni volta che sento parlare del Giappone mi sembra di ascoltare una notizia dal 2050. E infatti, anzi no, abbiamo fatto il calcolo, se sono avanti di 50 anni siamo nel 2026.
1: 2076.
0: Quindi, perfetto. Quindi Chiara, segna in agenda 2070. Poi abbiamo un altro amico del comedy che però non si è firmato, peccato, che scrive: hotel con i robot, concerti virtuali e treni perfetti. Io sono ancora alle prese con la stampante che non funziona. Guarda, non ti sei firmato, ma siamo d'accordissimo con te. Anzi, siamo sulla tua strada.

0: en Canarias.
1: Es la hora 7:30 minutos.
2: Sono le 7:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il principale sospettato dell'attacco al Pride di Berlino è stato ucciso, come confermato dalla polizia. È morto durante un'operazione delle forze dell'ordine in un giardino nel quartiere periferico berlinese di Spandau. La Bild scrive che l'uomo ha attaccato i soccorritori con un'arma da taglio ed è stato poi colpito a morte. Una sparatoria ha provocato diverse vittime a Seattle, nel nord-ovest degli Stati Uniti. Lo ha annunciato il Dipartimento di Polizia Locale su X. Secondo un funzionario dei Vigili del Fuoco di Seattle, due persone sarebbero morte e 5 ferite. Nella città di Rostov sul Don, nella Russia meridionale, sono state udite delle esplosioni nella notte. Il sindaco della città ha confermato gli attacchi ucraini, affermando che un edificio residenziale è stato danneggiato. Il governatore ha riferito che 2 persone sono morte, altre 5 sono rimaste ferite in città. Il nuovo stop alla circolazione ferroviaria nel nodo di Firenze è cominciato ieri alle 23 e durerà fino alle 11 di giovedì 30 luglio. Riprendono infatti, con la fase del montaggio, i lavori sul cavalcaferrovia del ponte alpino a cura di RFI. La Formula 1: Norris conquista il GP di Ungheria, primo successo da campione del mondo per il britannico, che precede Verstappen e Antonelli, sempre più leader del mondiale, quarto Leclerc. Per ora è tutto, a più tardi.

0: bene, dal Giappone voliamo a Roma, torniamo qui da noi tra poco, se non sbaglio nella capitale, cara Ceci.
1: Andiamo verso Viterbo.
0: Ah, verso Viterbo, ok, quindi comunque nel Lazio, per parlare dello sputo del nocciolo.
1: Sì, dello sputometro.
0: Lo sputometro, attenzione.
2: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Allo ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
3: Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
3: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand

0: artica, molto amata, e che di solito si celebra a giugno. E la procedura prevede di ricevere la ciliegia rigorosamente di Celleno, mangiare la polpa e posizionarsi sulla pedana dello sputodromo. Tu ti immagini la scena?
1: Ah, c'è proprio uno sputodromo, bello.
0: Esatto, perché c'è pure lo sputometro.
1: Certo.
0: Allora, da quel momento l'obiettivo diventa lanciare il nocciolo il più lontano possibile con il solo uso del fiato.
1: Certo.
0: Facendo ovviamente attenzione a non superare la linea di fallo. Secondo gli organizzatori serve un mix di tecnica, aerodinamica e giusta angolazione.
1: E saliva
0: anche, soprattutto, oltre al bilanciamento idrodinamico offerto dal frutto locale. Il vero obiettivo, soprattutto per i partecipanti, sono quelli di
1: arrivare più lontano?
0: Sì, e battere anche il record del pluricampione locale, che si chiama Mauro Chiavarino.
1: Hai capito, Mauro Chiavarino? Salutiamo Mauro Chiavarino, sì, che sputa lontanissimo.
0: 22,80 metri. Però il lancio ufficiale più lungo appartiene all'americano Brian Krause.
1: Perché anche in America lo fanno.
0: Anche in America lo fanno, capace di raggiungere 28,51 metri. Questo, insomma, è un record che detiene nel 2003 in Michigan.
1: Come si chiama il tizio americano?
0: Brian Krause.
1: Brian, pensa a far incavolare Brian. Non fate mai incavolare Brian, che vi sputa da lontano.

0: È lunedì 27 luglio 2026, la chiesa ricorda San Pantaleone. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, la mala erba non muore mai, consiglia di non abbassare la guardia nei confronti di quanto è negativo che, come la gramigna, sottrae spazio vitale. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1377, nella città croata di Ragusa, l'attuale Dubrovnik, veniva disposto l'isolamento per le persone in arrivo da zone dove infuriava la peste. Era uno dei primi casi di quarantena per legge. Nel 1694, con la sottoscrizione della Carta Reale, si fondava la Banca d'Inghilterra. Nel 1921 a Toronto Nicolae Paulescu isolava l'ormone dell'insulina. Nel 1929 la casa editrice Alpes di Milano pubblicava Gli Indifferenti, il primo romanzo di Alberto Moravia. Nel 1940 con il film Caccia al coniglio debuttava il personaggio di Bugs Bunny e faceva il suo esordio anche la prima classifica al mondo dei singoli discografici più venduti, la pubblicava il giornale americano Billboard. Nel 1943 il primo ministro Pietro Badoglio disponeva lo scioglimento immediato del Partito Nazionale Fascista. Nel 1978 l'Italia approvava la legge sull'equo canone, che fissava i prezzi massimi per l'affitto delle abitazioni. Nel 1993 una serie di attentati in Italia uccideva 5 persone in via Palestro a Milano e colpiva le chiese di San Giorgio al Velabro e San Giovanni in Laterano a Roma. In tutto si contavano 34 feriti. Nel 1999, oro per Domenico Fioravanti nei 100 metri rana agli Europei di nuoto di Istanbul. Nel 2004 l'Italia varava la riforma delle pensioni. Si poteva lasciare a 60 anni con 35 anni di contributi, ma chi restava al lavoro otteneva un bonus del 32%. E nel 2014 Vincenzo Nibali vinceva il Tour de France di ciclismo, titolo che l'Italia aveva vinto per l'ultima volta 16 anni prima con Marco Pantani. Nascevano il 27 luglio, nel 1452 il duca di Bari e di Milano Ludovico il Moro, nel 1824 lo scrittore Alessandro Dumas figlio, nel 1835 il poeta Giosuè Carducci e nel 1915 il cantante Mario Del Monaco. Sono nati oggi anche gli attori Adolfo Celi nel 1922 e Maria Grazia Cucinotta nel 1962, il cantante Peppino Di Capri nel 1939, il pugile due volte oro mondiale Clemente Russo nel 1982 e l'attrice Sara Zanier, nata in questo giorno nel 1983. Era l'ultima segnalazione per il 27 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Calima, la radio en Canarias.
2: Somos la radio de tus artistas favoritos.
1: Rebobinas el tiempo.

0: lo sputo del nocciolo di ciliegia, lo sport che fanno nella provincia di Viterbo, chi sputa più lontano, ci sono dei record assurdi, un italiano che non mi ricordo il nome, comunque 22 metri.
1: Mauro Chiavarino.
0: Mauro 23 metri e poi c'è un americano che ne ha fatti 28 tipo.
1: Quasi 29, penso.
0: Quasi 29. Andiamo ai messaggi, va, vediamo un po' se che cosa ne pensano i nostri amici del comedy.
1: Jessica dice: ragazzi, abito a due passi da Celleno e vi assicuro che la gara dello sputo del nocciolo è una cosa seria. Mio nonno si allena da due mesi in giardino, ha preso la mira così tante volte che ieri ha centrato in pieno il gatto dei vicini a 15 metri di distanza.
0: Ma te lo immagini, poverino? No, non ci voglio
1: il
0: credere.
1: Gatto sta bene, ma ora ci guarda malissimo.
0: E ci credo.
1: Povero, povero. Gianluca dice: sentendo della gara di Celleno mi è svoltata la vita, io ho una capacità polmonare pazzesca e quando sputo i noccioli sul terrazzo rischio di rompere i vetri della serra.
0: Ma se scopro una lobby di persone che usa sputare cose dal balcone, ma cosa combinate? Andiamo avanti, che è meglio.
1: Infatti lui ha detto: il prossimo anno vado alla sagra, vinco la medaglia e la dedico a mia moglie che mi dice sempre che sono un rozzo. E sport, tesoro, si chiama sport.
0: Ecco, bravo. Allora sì, dedicala anche un po' a noi, va, che così ne parliamo poi in onda. Scrivici, ci dici: sono andato lì, ho vinto. Beh, guarda che è dura però, insomma, battere l'americano soprattutto, eh. Vabbè, ne abbiamo altri di messaggi?
1: Sì, abbiamo Stefano. A proposito dello sputodromo di Celleno, io mi sto allenando da anni con i chewing gum. Ogni volta che passo sotto il balcone dei vicini che mettono la musica a palla,
0: che carino,
1: sono pronto per le qualificazioni, iscrivetemi d'ufficio.
0: Come si chiama?
1: Lui si chiama Stefano.
0: Stefano è vendicativo, eh? Attenzione,
1: cattivello.
2: Radio Calima. Radio Calima. Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.
3: Vuoi un sorriso perfetto? A Cabo Blanco, a 5 minuti da Los Cristianos, c'è Clinica Saber di Alessandro Longobardi. Da 10 anni siamo il punto di riferimento per la salute dentale, con oltre 40 anni di esperienza e tecnologie di ultima generazione. Allineatori trasparenti, protesi in ceramica o zirconio su impianti a carico immediato con consegna in soli 3 giorni, studio delle malocclusioni e chirurgia parodontale. E per te, preventivo gratuito e senza impegno. Chiama il 922 88 88 44 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Clinica Saber, il tuo nuovo sorriso ti aspetta.
4: Por fin, ¿ya conoces el nuevo centro comercial La Gran Manzana?
5: Ya abierto de lunes a domingo para ofrecerte lo mejor. Más de 25 tiendas de ropa, complementos, peluquerías, gimnasio, hipermercado, boleras y librería.
4: Disfruta de la más variada oferta gastronómica con 15 tipos de restaurantes temáticos diferentes.
5: Todo pensado para tu comodidad con más de 1000 plazas de aparcamiento gratuito. Y muy pronto también Cines Odeón.
4: Te esperamos en Las Chafiras, carretera de subida a San Miguel de Abona.
5: Infórmate en ccgranmanzana.com.
4: Todo lo que quieras está ahora más cerca.
6: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
7: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Calima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Calima, ti segue ovunque.

0: tocca, ci tocca, amici del comedy, tra poco per la rubrica hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Tornano le battute brutte, battute, barzellette, cose che non fanno ridere.
1: Ma e se voglio ridere?
0: No, ma poi tra l'altro perfetto per il comedy, no? Se vuoi ridere, appunto, mi farebbe molto piacere, perché ma secondo me ti devi sforzare parecchio stavolta.
1: Vediamo
0: per
1: se
0: ridere.
1: Te lo meriti.
0: Vediamo. Calima.

0: en Canarias.
1: Es la hora 8:30 minutos.
2: Sono le 8:30 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione da Francesca Balestrieri. Sparatoria in un festival gastronomico di Seattle negli Stati Uniti. Il bilancio è di 3 morti e 4 feriti. La polizia sta indagando su una sparatoria. Diverse vittime e colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi al Seattle Center, ha comunicato il Dipartimento di Polizia. La sindaca di Seattle ha annunciato l'arresto di un sospetto per la sparatoria. Abdul Balut, ricercato per l'attacco al Pride di Berlino, è morto. Il 21 è stato ucciso ieri in un'operazione delle forze speciali nella capitale tedesca e in particolare nel quartiere di Spandau. L'uomo è stato colpito da un proiettile ed è morto nonostante i tentativi di rianimazione. Donald Trump nega che la riduzione delle scorte di munizioni sia un problema nell'ambito della guerra contro l'Iran. Disponiamo di molte più munizioni di chiunque altro al mondo e ben oltre il nostro fabbisogno, dichiara al Wall Street Journal. L'estate 2026 è caratterizzata da temperature decisamente alte che non lasciano tregua in Italia. Dopo un breve passaggio di temporali e rovesci che hanno un po' rinfrescato l'aria, però è in arrivo la quarta ondata di caldo. Si dovrebbe tornare a soffrire notti tropicali da 27 gradi e a sudare di giorno, con i termometri pronti a segnare di nuovo i 38-39 gradi. Lo sport a Pirlo non sarà il CT dell'Italia dopo il caso Russia. Saltano gli incontri in programma oggi a Roma tra il suo entourage e la FIGC, con la conseguente interruzione di tutte le pratiche. Per ora è tutto, a più tardi.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, le stelle prevedono un confronto molto audace con la persona che vi piace. Sarà più semplice aprire il vostro cuore. Se ci saranno cambiamenti nella vostra professione, sarà soltanto a vostro vantaggio. Toro, qualche incontro porterà a una serie di eventi particolarmente avventurosi. Sarete un po' stressati dalla mole di lavoro e potreste lasciarvi prendere dall'ansia. La buona sorte sarà alle porte in serata. Gemelli, fermatevi a riflettere sui vostri sentimenti, apportando alcune modifiche alla vostra vita. Nel lavoro sarete poco produttivi a causa di pensieri contrastanti che riguarderanno chi vi sta attorno. Cancro, vi avvicinerete oggi alle emozioni con meno titubanza e molta più sicurezza. Sul fronte professionale, preparare il terreno per un progetto ambizioso vi costerà energie, ma ne varrà assolutamente la pena. Leone, nel cuore serberete oggi un sentimento incondizionato che in alcuni casi non sarà ricambiato. La giornata sarà un po' difficile nella comunicazione all'interno del contesto professionale. Vergine, oggi allontanerete da voi i sentimenti e le questioni amorose. Siete veramente stanchi. Neanche nel lavoro ci sarà particolarmente entusiasmo. Se avete un impegno importante, dovrete cavarvela da soli. Bilancia. Le stelle vi regaleranno una comprensione reciproca a dir poco eccezionale all'interno della coppia. Un incontro vi sarà di enorme aiuto per proseguire il vostro operato con sicurezza. Ci saranno occasioni d'oro da sfruttare al volo. Scorpione. Giornata a dir poco magica in ambito sentimentale. Una proposta potrebbe farsi strada prima del previsto. In ambito lavorativo si prevede una giornata molto faticosa, ma gratificante. Sagittario, l'ambito amoroso troverà un nuovo coraggio in voi. Confesserete infatti i vostri sentimenti senza paura. Lavorativamente avrete una bella dose di energia dalla vostra parte. Sfruttatela al meglio. Capricorno, la presenza del partner vi darà un grande conforto oggi, mentre per i single sarà una giornata interlocutoria. Al lavoro l'ottimismo sarà una costante nelle questioni finanziarie. Acquario, c'è un vento di possibilità che sarà a voi sfruttare oppure no. Rinunciate a qualche hobby o sfizio per potervi dedicare alla vostra carriera. La fortuna non sarà proprio dalla vostra parte, dovrete farne un po' a meno, almeno per oggi. Pesci, in ambito professionale mettete a disposizione la vostra esperienza per chi ne ha bisogno. Per i sentimenti potrete fare un salto di qualità che vi cambierà la giornata. Oggi vi saluto con le parole di Gordon Moore. Se tutto quel che provi ti riesce, vuol dire che non stai provando abbastanza. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: torna l'appuntamento con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web, o meglio torna l'appuntamento, ahimè, con le battute brutte. Adesso io vi dirò una sfilza di cose che non faranno ridere, ma ho messo le mani avanti, quindi sono fatti vostri, ok? Vediamo.
1: Va bene, io ho il fazzoletto pronto.
0: Allora iniziamo con questa barzelletta. Caro, vai tu oggi a prendere Sara a nuoto? E lui risponde: ma scusa, non ci posso andare in macchina come tutti?
1: Ha ragione.
0: Cosa fa un lupo quando sbaglia strada? Cosa fa? Vediamo se sai la risposta.
1: Non lo so, chiede indicazioni a Cappuccetto?
0: No, ma fa inversione a questa è brutta foto. Il nome della ragazza ancora vergine?
1: Non lo so,
0: no, questa non la puoi
1: Speranza
0: sapere.
1: Speranza d'Escobar.
0: Come, scusa?
1: Speranza d'Escobar.
0: Oddio, questa è ancora più bella dell'originale. No, l'originale si chiama Lillibata, perché illibata
1: è certo. Okay.
0: Va bene, poi lo squalo cattivo che gioca a calcio.
1: Non lo so.
0: Squalificato.
1: Ah,
0: questa,
1: ecco.
0: Pure questa è molto brutta. Un carabiniere a Ferragosto ferma un'auto. Bollo, signore. E te credo con sto cardo.
1: E ce credo.
0: Poi abbiamo amore, ma lo sai che ognuno di noi ha 7 sosie nel mondo? Sì, certo che lo so, quindi se mi vedi con un'altra non sono io.
1: Ah, ecco, scusa, intelligente, furbetto.
0: E concludiamo con, mi dispiace ma ve la devo dire, cosa dice un vulcano appena nato?
1: Ho tanto caldo.
0: No, dice, ma

0: 642-33-1208 o vai su todacanarias.it.
1: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos, los colores de mi identidad.
2: Es un sentimiento que ondea, cuando se alza, lo hace un pueblo.
1: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
2: Así la quiero yo.
1: Una bandera.
2: Una sola voz, gobierno de Canarias.
1: Islas Iguales.
3: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
4: Viaggia senza interferenze, scarica l'app di Radio Calima.
5: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
4: Suono digitale perfetto.

0: amici del Comedy Radio Show, termina qui anche la puntata di oggi, soprattutto perché abbiamo appena iniziato la settimana, quindi domani ancora carichissimi per l'appuntamento con la nostra Ceci, che mi ha regalato un momento meraviglioso. Io sono rimasta a Esperanza de Escobar.
1: Che guarda che pure tu, guarda il rimel che ce l'ho tutto colato. No, mi fai morire.
0: Abbiamo concluso con le battute brutte che non fanno ridere, quindi se non ridete sono fatti vostri, io vi ho avvisato. Domani mi impegnerò di più, dai, ci sentiamo domani con la nostra Cecilia Pedrosa.
1: E con la nostra Alessandra Bellotti.
0: Qui al Comedy Radio Show. Ciao a tutti, a domani.
1: Besitos.

0: bentrovati, buon lunedì 27 luglio con il GR delle buone notizie. Quali sono le mete europee più desiderate nel 2026? Lo rivela la classifica European Best Destinations, che ogni anno raccoglie le preferenze dei viaggiatori di tutto il mondo. Il risultato conferma il fascino dell'Italia, che torna nella top 20 con 7 località dopo un anno di assenza. La prima destinazione è Verona, quarta, all'ottavo posto Burano, borgo della Laguna Veneziana, famoso per le case colorate. Al quindicesimo Cefalù, sulla costa settentrionale della Sicilia. La classifica prosegue con Bosa in Sardegna in 17ª posizione. Al 18° posto troviamo Ravello, gioiello della costiera amalfitana. Segue Procida, 19ª, la più piccola delle isole campane, celebrata dal film Il Postino. Poi Taormina, 20ª in classifica. Viaggiare fa bene la mente, lo dicono gli esperti, secondo i quali il reset coinvolge in particolare l'ippocampo, la corteccia prefrontale e il sistema limbico, riducendo i livelli di cortisolo e riattivando la dopamina. Viaggiare quindi non è una fuga, ma un modo di prendersi cura del nostro cervello, di farne aumentare la plasticità. Inoltre la mente rallenta e attiva la metacognizione, cioè la capacità di osservare i propri pensieri senza però identificarsi in essi. Staccare la spina diventa quindi una ristrutturazione cognitiva spontanea. In questo spazio nascono decisioni che non avremmo mai preso. Bruxelles è intervenuta su una problematica strutturale in tema di dispositivi digitali, il trasferimento di dati tra iPhone e Android. Una pratica quasi impossibile fino a poco tempo fa, ora finalmente destinata a cambiare. Apple e Google lanceranno quindi una nuova soluzione per il trasferimento dei dati, uno sviluppo a suo modo storico che semplifica il passaggio tra i due ecosistemi. Gli utenti potranno trasferire facilmente i dati tra iPhone e Android quando configurano un nuovo dispositivo, inclusi contatti, messaggi, foto e dati di app di terzi. Dall'11 al 13 settembre la celebre The Tour Discotheque trasformerà la suggestiva fondazione Le Monacelle in una pista da ballo d'eccezione. Nel cuore di Matera andrà in scena La Dolce Vita Disco Parte 2, un appuntamento che fonde musica, cultura e lifestyle in una delle cornici più affascinanti riconosciute dall'UNESCO. Più di una festa, il format itinerante alterna DJ set a esperienze immersive tra talk sulla storia della discoteca, esplorazioni della città e momenti dedicati alla cucina locale. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio en Canarias. Calima, rebobinas el tiempo.

0: In Radio Calima suena Giuli e Biagio Antonacci, l'ultima canzone.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

0: En Canarias.
1: Es la hora 9:30 minutos.
0: Sono le 9:30 minuti.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Una sparatoria ha provocato diverse vittime a Seattle, nel nord-ovest degli Stati Uniti. Secondo un funzionario dei vigili del fuoco di Seattle, 3 persone sarebbero morte e 4 ferite. Tra i feriti, una bambina di 2 anni. Una persona è stata arrestata, ma la polizia ne starebbe cercando un'altra. Il principale sospettato dell'attacco al Pride di Berlino, Abdul Belut, è stato ucciso, come confermato dalla polizia. È morto durante un'operazione delle forze dell'ordine in un giardino nel quartiere periferico berlinese di Spandau. La Bild scrive che Balut ha attaccato i soccorritori con un'arma da taglio ed è stato poi colpito a morte. In un'indagine coordinata dalla Procura distrettuale antimafia di Brescia, la Guardia di Finanza ha intercettato un gommone oceanico ultraveloce nel mare Adriatico e sequestrato oltre 2,6 tonnellate di cocaina. Nel corso dell'operazione sono stati arrestati 4 uomini presenti a bordo. Un malore improvviso con vertigini e altri malesseri generali per quasi tutto l'equipaggio, che ha costretto a un atterraggio di emergenza a Dublino, è quanto accaduto nella giornata di sabato sul volo transatlantico decollato dall'aeroporto di Roma Fiumicino e diretto all'aeroporto internazionale di Filadelfia. Il Consiglio dei Ministri si riunisce per varare le misure contro il caro carburanti, da giorni allo studio dell'esecutivo. Il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio e potrebbe essere attivo già dalla prossima settimana. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Radio Calima.
4: Riavvolgi il tempo.

0: Buongiorno da Narcello Salis. I complessi turistici dell'isola di Lanzarote hanno registrato un incremento dei ricavi pari al 7,6% nella prima metà dell'anno, nonostante il numero di clienti sia rimasto pressoché stabile, evidenziando una maggiore spesa media per visitatore nelle strutture ricettive di Arrecife e dintorni. Nel frattempo le isole Canarie iniziano a scaldare i motori per la grande eclissi solare totale e la rivista National Geographic ha già selezionato i migliori punti di osservazione dell'arcipelago, tra cui spicca il villaggio di Atalaita nell'isola di Fuerteventura, dove si potranno vivere quasi 2 minuti di oscurità assoluta. Per la pagina culturale, un nuovo e approfondito studio storico ha analizzato l'evoluzione e l'impatto della musica popolare nell'isola di La Palma, recuperando antichi spartiti e saggi risalenti alla metà del secolo scorso per preservare l'identità sonora locale. Sul fronte sociale e dell'impiego, un nuovo rapporto lancia l'allarme per 5 grandi quartieri periferici delle isole maggiori, tra cui spiccano El Lasso e Jinamar nella provincia di Gran Canaria, dove il tasso di disoccupazione ha purtroppo superato la soglia critica del 27%. Infine, la Fondazione Rinnovabili ha denunciato la situazione di grave emergenza in cui versano i 4 principali acquiferi sotterranei dell'isola di Tenerife, ormai ridotti al limite storico a causa della forte pressione demografica legata al turismo di massa e alla crisi climatica globale. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima, la radio in Canarias. Oh, mia...

0: Italia.
1: Comincia una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Oggi è lunedì 27 di luglio, ma vi rendete conto che siamo praticamente arrivati alla fine del settimo mese del 2026? Sono Francesca Romana Macri e diamo il via a questo nuovo appuntamento. Apriamo una nuova settimana con l'ora interamente dedicata all'Italia, perché noi siamo verdi, siamo bianchi e siamo rossi. Tra pochissimo con Lorenzo cominciamo con l'agenda, quindi gli anni più importanti che hanno segnato la storia d'Italia in questo 27 di luglio. Poi, parlando di personaggi italiani, oggi dedichiamo una parentesi ad Ardito Desio e si finisce come sempre a tavola con una bella pasta alla norma. Siamo pronti a partire quindi con Verdi, Bianchi e Rossi.
2: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.

0: È lunedì e noi siamo quelli di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao a tutti cari amici, diamo il via a una nuova settimana insieme, l'ultima di questo mese di luglio, dove tra l'altro daremo anche il benvenuto al nuovo meraviglioso mese di agosto.
1: È vero.
0: È un mese secondo me un po' triste, perché finiscono per tanti le vacanze, ma non pensiamoci, non ci siamo ancora arrivati.
1: Per me iniziano fra, quindi.
0: È vero. dipende dai punti di vista. La voce che avete sentito, che ho fatto delle piccole incursioni, è quella del nostro Lore. Ciao Lore, bentornato.
1: Ciao, grazie.
0: Partiamo subito con le date, quelle che hanno segnato la storia d'Italia in questo 27 di luglio.
1: 1848, si conclude la battaglia di Custoza, segnando il fallimento della prima campagna sabauda del re Carlo Alberto di Savoia. 1992, il commissario dell'antiracket Giovanni Lizio è assassinato dalla mafia. 1993, l'Italia è colpita da 3 autobomba esplose quasi contemporaneamente, 2 a Roma e 1 a Milano. 2004, per commemorare i 50 anni dalla conquista italiana del K2, un'altra spedizione italiana arriva sulla cima del K2, appunto, ad 8611 metri. Concludo col 2014, Vincenzo Nibali vince il Tour de France.
0: E poi più tardi, nel corso appunto del nostro appuntamento, torneremo proprio lì sul K2. Ma passiamo ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi sotto il segno del leone?
1: Tanti auguri all'attrice Maria Grazia Cucinotta, Clemente Russo, e avrebbero compiuto gli anni Carducci e Peppino Di Capri, recentemente scomparso.
0: Altri auguri che dobbiamo fare oggi sono quelli di buon onomastico:
1: San Pantaleone e San Celestino I.
0: Beh, devo dire, Pantaleone, Celestino, salutiamo tutte le persone che portano questi nomi importanti.
1: Esatto.
0: Ma non per questo meno belli, per carità, chi siamo noi? Passiamo invece adesso al proverbio, ultimo ma non meno importante del giorno.
1: Se piove a Sant'Anna, festeggiato ieri, piove un mese e una settimana.
2: Radio Calima.

0: sono tanti messaggi che ci arrivano, sono i vostri, vi leggiamo sempre costantemente, vi scegliamo anche. Ciao ancora al nostro Lorenzo.
1: Ciao Fra.
0: Di chi abbiamo scelto i messaggi oggi?
1: Hanno vinto Sandro e Giulia.
0: Che
1: ciao
0: bello.
1: Ragazzi,
0: mi piace questo "hanno vinto".
1: Sandro ci ha scritto: grande Nibali, ultimo ciclista italiano che mi ha fatto emozionare. Vincenzo Nibali ha vinto praticamente sia il Tour de France, il Giro d'Italia e la Vuelta.
0: Qualcos'altro?
1: Capito, uno dei pochi ad aver vinto tutti e tre i grandi giri. Dopo di lui, diciamo, c'è un po' un vuoto. Bisogna colmarlo questo vuoto. Piano piano magari arriverà qualcuno di tanto forte.
0: Vuoi iniziare tu, Lore?
1: Magari, perché no? Non ho più l'età, secondo me.
0: Però mai dire mai nella vita.
1: Assolutamente.
0: Bisogna mettersi in gioco con nuove esperienze.
1: Giulia invece ci ha scritto: il postino l'ho visto 100 volte e non mi sono ancora stancata di vederlo, perché ho fatto giustamente gli auguri a Maria Grazia Cucinotta, la protagonista, insieme a
0: Massimo Troisi.
1: Bravissima, Massimo Troisi, di quel bellissimo film che io poi ho visto recentemente, film poi degli anni 90 mi pare, o fino agli 80. Bellissimo, lo consiglio a tutti quelli che non l'hanno visto.
0: Grazie

0: la parentesi con l'agenda di oggi. Abbiamo già iniziato nel migliore dei modi il nostro lunedì insieme, cari amici, quando tra poco parliamo di personaggi italiani, quelli che hanno segnato un po' la storia del nostro paese. E oggi andiamo in alto parlando di un esploratore e un alpinista. Il suo nome è Ardito Desio e lui veramente ha scritto una parte della storia delle Alpi del nostro paese. Ne parliamo tra pochissimo, restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, Bianchi e Rossi. Verdi, Bianchi e Rossi. Tutti i colori dell'Italia.
2: Ehi, vieni da IKEA per qualche candela e stai già pensando di portarti a casa un tavolo, due tappeti e un divano? Ti capiamo, è inevitabile. Allora approfittane, perché è già iniziato il Festival IKEA dei prezzi bassi, molto bassi. Grandi sconti ti aspettano fino al 31 luglio, anche sull'app IKEA Inspire e su islas.ikea.es. Non fartelo scappare!
3: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
4: Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.
5: Esta es la señal que llega del cielo. Nortevisión Satélite. Una ventana que se abre al mundo desde Canarias, llevando lo que acontece en el archipiélago a los hogares de Europa y Norte de África a través del satélite Hispasat. Más variedad, más contenidos, más información. Simplemente necesitas una pequeña antena parabólica y un receptor para acceder a esta nueva opción. Nortevisión Satélite, llegando más lejos.
4: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 anni.

0: ci siamo lasciati alle spalle l'agenda di questo lunedì insieme. Ben ritrovati ancora a queste verdi, bianchi e rossi, cari amici. Io sono Francesca Romana, do il bentornato al nostro Lorenzo. Ciao Lore.
1: Ciao Fra.
0: E oggi mi porti, anzi ci porti, sulla cima di una montagna, proprio in vetta.
1: Mi porto molto in alto,
0: esatto,
1: sì.
0: Esatto, perché parliamo di un personaggio che ha fatto la storia del nostro paese in ambito di record. Lui si chiama Ardito e una cosa ardita possiamo dire che l'ha fatta e come.
1: Vi parlo di Ardito Desio, che è famoso per aver guidato la storica spedizione italiana che il 31 luglio del 54 ha conquistato, pensate, per la prima volta, nessuno c'era mai riuscito, il K2, nonché il secondo monte più alto al mondo, ma anche il più difficile da conquistare rispetto all'Everest. Tanti persero la vita per tentare questa impresa.
0: E lui invece, che era un italiano, ci è riuscito e se l'è portata a casa.
1: Dando poi tanti ordini al gruppo, veniva soprannominato il piccolo generale, diciamo, era uno veramente tosto.
0: Era un leader lui.
1: E questo successo, tra l'altro, diede grande fama mondiale all'Italia, in un momento ovviamente non semplice, perché parliamo di quel momento dopo la guerra. Ha pubblicato, pensate, oltre 400 testi scientifici e ha esplorato, oltre che le montagne, anche varie zone del mondo, tra cui il deserto del Sahara, il Karakorum e l'Antartide. E nonostante questo, è vissuto fino all'età, pensate, di 104 anni.
0: E queste sono le scalate, queste arrivare in cima.
1: Cioè l'area di montagna,
0: K2.
1: Quando dicono che fa bene, è vero. Poi pensate là, 8800 e passa metri, fa benissimo. Quindi complimenti Desio, non ti imiterò, anche perché non arriverò mai a quell'età, questo è poco ma sicuro.
0: Beh, l'augurio è quello, noi lo ricordiamo così oggi, un grande personaggio, ma soprattutto un grande sportivo italiano, da record.
2: Radio Calima.
3: Io non ho piani, io non ho piani.

0: en Canarias.
1: Es la hora 10:32 minutos.
2: Sono le 10:32 minuti. Radio Cali.
3: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Secondo il padre di Abdul Balut, il presunto autore dell'attentato al Pride di Berlino ucciso dalla polizia tedesca, il figlio avrebbe subito un lavaggio del cervello che lo avrebbe portato ad abbracciare l'ideologia dell'organizzazione terroristica Stato Islamico. Una sparatoria ha provocato diverse vittime a Seattle, nel nord-ovest degli Stati Uniti. Secondo un funzionario dei Vigili del Fuoco di Seattle, 3 persone sarebbero morte e 4 ferite, tra i feriti anche una bimba di 2 anni. Una persona è stata arrestata, ma la polizia ne starebbe cercando un'altra. Ci sarebbero 4 persone, tutte di nazionalità straniera, fermate nelle scorse ore dalla polizia di Torino. L'operazione è avvenuta nell'ambito dell'identificazione dei responsabili delle violenze avvenute sabato pomeriggio ai cantieri dell'alta velocità in Val di Susa. Oggi visita di Meloni e Piantedosi. Il Consiglio dei Ministri si riunisce per varare le misure contro il caro carburante. Da giorni allo studio dell'esecutivo. Il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio e potrebbe essere attivo già dalla prossima settimana. La corsa al nuovo CT della Nazionale è ufficialmente ripartita. A tornare in ballo sono i nomi di Roberto Mancini, il preferito di Malagò, e quello di Antonio Conte, che però ha dichiarato pochi giorni fa di non essere mai stato contattato. Per ora è tutto, a più tardi.
4: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, le stelle prevedono un confronto molto audace con la persona che vi piace. Sarà più semplice aprire il vostro cuore. Se ci saranno cambiamenti nella vostra professione, sarà soltanto a vostro vantaggio. Toro, qualche incontro porterà a una serie di eventi particolarmente avventurosi. Sarete un po' stressati dalla mole di lavoro e potreste lasciarvi prendere dall'ansia. La buona sorte sarà alle porte in serata. Gemelli, fermatevi a riflettere sui vostri sentimenti, apportando alcune modifiche alla vostra vita. Nel lavoro sarete poco produttivi a causa di pensieri contrastanti che riguarderanno chi vi sta attorno. Cancro, vi avvicinerete oggi alle emozioni con meno titubanza e molta più sicurezza. Sul fronte professionale, preparare il terreno per un progetto ambizioso vi costerà energie, ma ne varrà assolutamente la pena. Leone, nel cuore serberete oggi un sentimento incondizionato che in alcuni casi non sarà ricambiato. La giornata sarà un po' difficile nella comunicazione all'interno del contesto professionale. Vergine, oggi allontanerete da voi i sentimenti e le questioni amorose. Siete veramente stanchi. Neanche nel lavoro ci sarà particolarmente entusiasmo. Se avete un impegno importante, dovrete cavarvela da soli. Bilancia. Le stelle vi regaleranno una comprensione reciproca a dir poco eccezionale all'interno della coppia. Un incontro vi sarà di enorme aiuto per proseguire il vostro operato con sicurezza. Ci saranno occasioni d'oro da sfruttare al volo. Scorpione. Giornata a dir poco magica in ambito sentimentale. Una proposta potrebbe farsi strada prima del previsto. In ambito lavorativo si prevede una giornata molto faticosa, ma gratificante. Sagittario. L'ambito amoroso troverà un nuovo coraggio in voi. Confesserete infatti i vostri sentimenti senza paura. Lavorativamente avrete una bella dose di energia dalla vostra parte. Sfruttatela al meglio. Capricorno. La presenza del partner vi darà un grande conforto oggi, mentre per i single sarà una giornata interlocutoria. Al lavoro l'ottimismo sarà una costante nelle questioni finanziarie. Acquario, c'è un vento di possibilità che sarà a voi sfruttare oppure no. Rinunciate a qualche hobby o sfizio per potervi dedicare alla vostra carriera. La fortuna non sarà proprio dalla vostra parte, dovrete farne un po' a meno, almeno per oggi. Pesci. In ambito professionale mettete a disposizione la vostra esperienza per chi ne ha bisogno. Per i sentimenti potrete fare un salto di qualità che vi cambierà la giornata. Oggi vi saluto con le parole di Gordon Moore. Se tutto quel che provi ti riesce, vuol dire che non stai provando abbastanza. Ciao a tutte e a tutti.
5: A domani con l'oroscopo di Maya.
4: L'oroscopo. L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria. Al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
0: Radio Calima, la radio en Canarias.

0: Ben ritrovati cari amici, questo è Verdi, Bianchi e Rossi. Sapete come trovarci, i vostri messaggi ci arrivano, sono sempre tanti, anche perché vi abbiamo portato in cima al mondo, su una vetta. Siamo stati, perlomeno metaforicamente parlando, siamo stati sul K2 parlando di alcune gesta di un italiano. Lui si chiama Ardito De Sio e ripeto la battuta perché mi piace troppo. Lui qualcosa di ardito l'ha fatto veramente. Ciao Lore.
1: Ciao Fra. Abbiamo scelto i messaggi a tal proposito di Daniele e Sara,
0: che salutiamo. Ciao Sara e ciao Daniele.
1: Daniele ha scritto: e pensare che io mi sono sentito un grande per aver scalato il Gran Sasso.
0: Ma guarda Daniele, sono stato. Perché c'è chi come me, Lorenzo, che non l'ha fatto. E forse...
1: invece, attenzione, l'ho fatto.
0: Allora, scusa, faccio un passo indietro, faccio mia colpa e dico che soltanto io non l'ho fatto e mai lo farò, probabilmente.
1: Però è facile, si può fare. Sara invece ci ha scritto: poi esistono calciatori che prendono milioni e magari nemmeno giocano. Sì, diciamo c'è chi è più fortunato nel mondo dello sport, che magari guadagna tantissimo senza fare grandi imprese. Desio invece ne ha fatto una tantissima enorme e avrebbe meritato, diciamo, forse tanti milioni, ma all'epoca non andava così il mondo.
0: Brava Sara, mi piace questa vena politica.

0: Arriva il momento di sederci a tavola, tornerà con noi tra pochissimo Lorenzo, perché adesso andiamo un po', siamo stati sulle Alpi e andiamo un po' più in giù, prendiamo un volo, qualsiasi cosa vogliamo con la macchina, ci mettiamo un po' di tempo, lo stesso vale con il treno, e andiamo in Sicilia per una meravigliosa pasta alla Norma, scopriamo un po' di curiosità su questo piatto che insomma ha fatto la storia della Trinacria. Restate con noi, questo è Verdi, Bianchi e Rossi.
1: Verdi, Bianchi e Rossi.
2: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
3: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Allo ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori. Vuoi un sorriso perfetto? A Cabo Blanco, a 5 minuti da Los Cristianos, c'è Clinica Saber di Alessandro Longobardi. Da 10 anni siamo il punto di riferimento per la salute dentale, con oltre 40 anni di esperienza e tecnologie di ultima generazione. Allineatori trasparenti, protesi in ceramica o zirconio su impianti a carico immediato con consegna in soli 3 giorni, studio delle malocclusioni e chirurgia parodontale. E per te, preventivo gratuito e senza impegno. Chiama il 922 88 88 44 da lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Clinica Saber, il tuo nuovo sorriso ti aspetta. Finalmente! Conosci già il nuovo centro commerciale La Gran Manzana?
4: Aperto da lunedì a domenica per offrirti il meglio. Più di 25 negozi di abbigliamento, accessori, parrucchieri, palestra, ipermercato, bowling e libreria.
3: Goditi la più varia offerta gastronomica con 15 diversi tipi di ristoranti a tema.
4: Tutto pensato per la tua comodità, con oltre 1000 posti auto e prestissimo anche i cinema Odeon.
3: Ti aspettiamo alla Sciafiras, carretera subida a San Miguel de Abona.
4: Scopri di più su ccgranmanzana.com.
3: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.
5: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
6: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: arriviamo quasi addirittura ad arrivo di questo lunedì insieme. Beh, abbiamo cominciato nel migliore dei modi e quindi chiuderemo veramente ancora meglio. Ciao Lore, bentornato.
1: Ciao Fra.
0: Si va a tavola, giusto?
1: Certo, come sempre.
0: Si va a tavola in Sicilia perché parliamo di uno dei piatti must, oppure cult, come vogliamo usare questo termine, della cucina siciliana, la pasta alla norma.
1: Sì Fra, la mia pasta poi preferita, perché io voglio diventare vegetariano.
0: Ah sì, lo sai che non ti ci vedo vegetariano.
1: Neanche io.
0: Io ci ho provato per un giorno e mezzo.
1: Beh, buono.
0: Poi mia mamma mi ha detto: ma guarda, salutiamo gli amici vegetariani.
1: Certo, certo.
0: Io vi invidio perché anche io vorrei riuscirci e non ce la faccio. La pasta alla norma potrebbe aiutare?
1: Vediamo quanto durerò io. Comunque è buonissima, parliamoci chiaro. Cioè c'ha questo sugo comunque abbastanza dolce, perché poi va aggiunta la ricotta salata, quindi c'è questo contrasto, e poi ovviamente le melanzane fritte. Diciamo non è proprio un piatto estivo, però si sa, in Sicilia ragazzi si mangia pesantemente ma buono.
0: Sì, buono, e poi dobbiamo dire che fritto è buono tutto.
1: Esatto.
0: Poi quelle melanzane belle, scrocchiarelle. Poi noi abbiamo Gabri, che lui insomma viene dalla Sicilia, quindi chi meglio di lui può raccontarci anche dal punto di vista proprio dei gusti, dell'esplosione di questo sapore in bocca, appunto che emozioni

0: suscita la pasta alla norma.
1: Si dice che questo piatto sia nato precisamente nel 1831, dopo la prima della norma composta da Vincenzo Bellini alla Scala, fatta alla Scala di Milano. Soltanto che è un po' improbabile, perché questo è un ortaggio, è una verdura estiva, quindi a dicembre, poi nel 1831 difficilmente può essere concepibile una cosa del genere.
0: Però a noi piacciono i miti e
1: esatto,
0: le leggende.
1: Più probabile però che invece fu assaggiata dal commediografo catanese Nino Martoglio, che disse: ma questa è una norma. E così quindi lo chef che la fece la dedicò appunto a Vincenzo Bellini.
0: Anche per dire che quella pasta era una vera e propria opera d'arte.

0: anche oggi finisce questo appuntamento con Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Chiudiamo così questo lunedì. Vi ringrazio per i tanti messaggi che ci inviate come sempre. Ringrazio Lorenzo che è stato con noi oggi. La settimana l'abbiamo iniziata nel migliore dei modi e così proseguiremo. Sono Francesca Romana, vi ricordo che ci sentiamo domani con Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, a domani.
1: Verdi, Bianchi.

0: questo c'è il ta-da-da che ci piace tanto. Allora, buongiorno a Barbara, buongiorno a me.
1: Buongiorno all'arcipelago.
0: Esatto.
1: Buona settimana a tutti.
0: Non facciamo subito gli egoici, buongiorno a me. Buongiorno a tutti, questa è Calima de Magnana, sono le 11.05 di questo lunedì 27 di luglio. Beh, insomma, siamo ormai giunti veramente all'ultima settimana insieme. Poi sappiamo che il 31, venerdì 31, è l'ultima giornata di Calima de Magnana, e quindi poi noi ci prendiamo qualche giorno di così, di ferie, di tranquillità. Ma non preoccupatevi, la radio non è che va in ferie, no? Io e Barbara ci fermiamo un attimo, e anche Michelangelo. Tutto
1: e
0: il resto
1: arriva la mia mamma.
0: Ah, ecco. Allora, oggi giornata particolare, lo abbiamo già annunciato via social, perché venerdì abbiamo incontrato il nuovo vice console di Arona, Massimiliano Gori, che quindi abbiamo intervistato, e alle 11.35 manderemo in onda questa intervista. Persona molto piacevole, ma avremo sicuramente poi l'onore di parlarci più tardi. Intanto, che facciamo? Partiamo? Via. 3, 2, 1,
1: sì, via!
2: Radio Calima! Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: simpaticone di ultimo con Romantica, tanto io lo dirò sempre, anche se io veramente devo dire che lui è bravissimo, quindi tanto sì. Di cappello assolutamente, piace anche a Vasco, fa dei numeri incredibili. La simpatia non è che faccia impazzire di ultimo. Allora, siete su Calima di Magnana, oggi grande giornata, naturalmente con tante notizie, con tanta buona musica e l'intervista al console alle 11.35, ma partiamo intanto in quarta con la prima notizia di oggi, Barbara.
1: Sì, allora, la notizia con cui partiamo è una notizia imprescindibile con cui partire, nel senso che questo è stato un weekend molto, molto importante per la comunità LGBTQIA, nel senso che nello stesso weekend in cui qui alle Canarie si celebrava in qualche modo i diritti con il grande evento, manifestazione che c'è stata proprio in piazza Santa Catalina davanti alla cattedrale di Sant'Anna, dove appunto un'enorme quantità di persone nude sono state dipinte con i colori della bandiera arcobaleno per ricordare insomma l'importanza della lotta per i diritti, insomma in quella che è la piazza simbolo anche della cristianità, no? Nello stesso fine settimana un pazzo si è stagliato con un furgone durante il Pride, uccidendo una donna e ferendone altre 29 in quella di Berlino, e ricordando ancora una volta a tutto il mondo quanto la battaglia per i diritti sia ancora lunga e complicata. E mi sembrava doveroso insomma aprire il nostro appuntamento con questa notizia e con questa contraddizione fortissima, insomma, nella stessa Europa, quanto qui da noi celebriamo l'uguaglianza e quanto insomma a poche centinaia di migliaia di chilometri da noi la comunità tedesca abbia dovuto insomma in qualche maniera vivere questo, con il grande concerto che è stato interrotto, con un Pride che doveva celebrare la diversità, doveva celebrare la libertà, doveva celebrare l'uguaglianza, invece insomma è stato interrotto in maniera assolutamente violenta, ricordando purtroppo in maniera assolutamente così potente quanto la lotta sia ancora forte.
0: Non ci si può fermare, non l'abbiamo detto più volte, no? Noi spesso e volentieri facciamo discorsi del tipo guarda, no, dove siamo arrivati nel 2026, sono cambiate tante cose. Sì, sicuramente sono cambiate molte cose rispetto a 10, 20, 30 anni fa, però attenzione, perché tutti i diritti che in qualche modo con la lotta si riescono a ottenere, basta veramente un niente per riperderli, no? Quindi non bisogna mai mollare, gettare la spugna da questo punto di vista, esatto. Bisogna sempre continuare, no, a combattere per i diritti, perché come ci vuole spesso e volentieri tanto tempo per poterli ottenere, poi bastano pochi minuti a volte per perderli. Quindi mi raccomando, quello che è successo in questo weekend è un qualche cosa di molto brutto in generale, qui però c'è proprio un atto di violenza, ma ci sono anche tante cose molto più subdole, no? Che magari non fanno parlare così tanto, ma fanno più danni ancora di quello che è successo in questo weekend.

0: una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
1: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Caie Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios. Il vostro fedele amico è sempre in forma.
2: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Calima.
3: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
2: Suono digitale perfetto e

0: Doors sono riusciti a piazzare due successi praticamente tra le canzoni hit di quest'estate, insieme anche a Serena Brancale, anche lei ne ha due, come dire, ormai se non la fanno in coppia non sono contenti. Beh, comunque devo dire che anche questo è un pezzo che è sicuramente trascinante. I Colors hanno proprio una chiave ormai per poter entrare nel cuore delle persone, in particolare in certe occasioni come quella dell'estate, non ne sbagliano mai una. Bene, andiamo avanti invece con le nostre notizie. Dove andiamo a parare adesso, cara Barbara? Spero, guarda, che ti vedo che è una bella notizia questa.
1: Sì, sì. Ti vedo raggiante. Ti vedo solare, verrebbe da dire, perché infatti parliamo dell'eclissi solare del 12 agosto.
0: Lo so.
1: Cioè uno degli eventi astronomici più belli in assoluto dell'anno. Allora, il 12 agosto ci sarà un evento eccezionale, ci sarà un'eclissi parziale, diciamo, dalle nostre parti, sarà totale in penisola e alle Baleari, però anche noi ce la vediamo bene, perché diciamo, cominciando dalle isole più orientali, quelle dalle nostre parti, a Lanzarote sarà del 73%, da noi del 71%, e poi scendendo, andando verso ovest, 68%, 65%, comunque voglio dire, si vede parecchio. E la cosa bella è che sarà al tramonto, quindi sarà sulla linea bassa dell'orizzonte, quindi si vedrà molto bene, perché ovviamente un conto è vederla a picco di sole a mezzogiorno, un conto è vederla anche con le luci del tramonto, che sarà una cosa estremamente bella, e permetterà di vedere anche la corona solare, cioè quell'anello esterno del sole, che è molto molto molto bello da vedere. E in più coincide anche con il picco massimo delle Perseidi, quindi consigli, amici camperisti come te, prenditi il camper, mettiti un posto dove vedi bene, piazzati lì al tramonto e non ti schiodare tutta la notte.
0: Beh, io sarò possibile in penisola, quindi in penisola dovrei avere addirittura, esatto, una visuale migliore da questo,
1: esatto,
0: punto di vista.
1: Piazzati dove non c'è niente davanti e goditi questo spettacolo, che sarà decisamente decisamente bello. Incrociamo un po' tutti le dita che non c'è, e non te l'autogufare, per favore.
0: No,
1: stai,
0: no,
1: zitto,
0: no,
1: non fare il gufo di te,
0: no,
1: stesso.
0: No, più che altro mi sto chiedendo come fa a esserci le eclisse di sole se la terra è piatta, no? Direbbe,
1: questo poi
0: potrebbe
1: ne
0: dire qualcuno.
1: Ne parliamo una, allora, no, tu devi sapere che ci sono dei TikToker che io adoro, ce n'è una in particolare che non mi ricordo come si chiama, che è una ragazzina bionda con il caschetto proprio, con il caschetto piatto, biondo liscio, che mi fa morire da ridere, che praticamente sosteneva che perché se la terra gira qui, scusa, adesso mi viene da ridere, devo riuscire a dirla senza ridere, quando gli astronauti vanno sullo spazio non si vede la terra girare. E allora dice: ah no, perché c'è ragione, cioè uno va sullo spiace e lo spazio dice: venga dai, tutti sul Tagadà, voi sulla pianura girate, forza in montagna, gira tu che giro anch'io.
0: Beh, c'è anche quell'altro personaggio sempre che gira sui social, che è bravissimo, che ogni volta se ne inventa una, non sulla terra piatta. L'ultimo avevo visto che non so, si va in cima a un palazzo e vedi lontano: vedete, io qua sono in Sicilia, se guardate bene l'orizzonte vedete la Torre Eiffel ed è un palo della luce.
1: Esatto.
0: Fantastico questa cosa.
1: Vabbè, detto questo, un paio di consigli velocissimi su dove vederla, e poi chiudiamo qua. Tenerife, Parco Nazionale del Teide ovviamente, oppure lungo le scogliere dello Gigantes e la costa di punta di Teno, Gran Canaria, Gaeta, Cruz de Tejeda, Pico della Sneve, alla Palma ovviamente l'osservatore del Roque de los Muchachos, che mi sembra assolutamente, o le spiagge di Puerto Naus a Tazzacorte se ci riuscite ad arrivare, a Forteventura ovviamente Morro Velosa, le scogliere del Cotillo o ovviamente Cofete, la scogliera del Mirador del Rio a Lanzarote con vista sulla Graciosa o la zona costiera del Golfo de los Hervideros, alla Gomera e Hierro, per la Gomera la zona della Valle Gran Rey o Belvedere Occidentale, per Hierro la zona della Sabinosa, il Mirador della Peña. Quindi buone eclissi a tutti, ovviamente, vabbè, non ve lo potrò ricordare perché mi lasciate fenua, non
0: lo so, però io
1: qua
0: vorrei tanto essere, sai dove, al Mirador del Rio, pensa che spettacolo.
1: Ma ecco, sai, quasi quasi mi vado a fare una girata, che pure
0: vedi,
1: sono
0: che
1: pure
0: belle,
1: di c'ho pure
0: che bella idea.

0: en Canarias.
1: Es la hora 11:31 minutos.
2: Sono le 11:31 minuti. Radio Calina.
3: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Gli scontri in Val di Susa entrano nell'agenda politica del governo. La premier Giorgia Meloni e il ministro dell'interno Matteo Piantedosi sono in Val di Susa per un sopralluogo dopo gli assalti no TAV di sabato ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità. Questa mattina nel carcere di Salerno davanti al GIP si è tenuta l'udienza di convalida di fermo di Rida Raumuni, il cittadino tunisino di 26 anni accusato dell'omicidio del giornalista sportivo salernitano Luigi Luca Esposito. Il movente è stato secretato dagli inquirenti, che si sono limitati a parlare di motivi privati e personali. La lotta di Capri contro l'invasione di barche estive non è un fatto nuovo. Al centro delle sue numerose battaglie ci sono ancora una volta i rinomati faraglioni, che questa volta il comune è pronto a difendere a spada tratta una volta e per tutte, con boe, barriere galleggianti e controlli serratissimi. L'estate 2026 è caratterizzata da temperature decisamente alte che non lasciano tregua in Italia. Dopo un breve passaggio di temporali e rovesci che hanno un po' rinfrescato l'aria, però è in arrivo la quarta ondata di caldo, che porterà notti tropicali e temperature fino a 39 gradi. Sembrava tutto deciso, invece il futuro della panchina azzurra e nazionale è più incerto che mai, con Andrea Pirlo che ha fatto sapere via social di non essere più tra i candidati. Ora si riapre la caccia al nuovo allenatore della nazionale, che tra l'altro non può non dipendere dal futuro di Maldini e Leonardo, che potrebbero anche lasciare visto che avevano puntato tutto sull'ex centrocampista. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Alto Mare, sono le 11.36, lo avevamo promesso, cara Barbara, perché noi nella giornata di venerdì siamo stati a Tenerife e abbiamo incontrato in un bellissimo incontro appunto il nuovo viceconsole d'Italia, Massimiliano Gori, che insomma ci ha ricevuto al consolato di Arona e insomma doveva essere una cosa tranquilla di non so, una mezz'oretta eccetera. Siamo rimasti due ore a chiacchierare con il console. Che impressione hai avuto, Barbara?
1: Guarda, di una persona estremamente intanto preparata, assolutamente a modo, assolutamente pronta ad accoglierci, ad accogliere quelle che saranno insomma le esigenze dei cittadini. Sicuramente un uomo di grandissimo prestigio che arriva da consolati grandi, insomma, giusto perché i nostri concittadini lo sappiano, insomma arriva dalle Americhe, insomma una carriera di 40 anni, ha avuto cariche consolari in quel di Washington, Buenos Aires, soltanto per dire qualcuno, Montreal, Los Angeles, New York, quindi voglio dire in Argentina anche, voglio dire tanti posti dove la comunità italiana è molto molto radicata, in Venezuela, voglio dire arriva qui alle Canarie dove noi in qualche modo sicuramente gli daremo meno da combattere che in altre realtà probabilmente più complesse.
0: Non è detto, abbiamo mille sorprese qui alle Canarie, quindi io direi di andare a mandare in onda questa intervista, ovviamente che dura circa 8 minuti, ma comunque intensa, con veramente un bellissimo momento, quindi linea a questa intervista che abbiamo realizzato venerdì intorno alle ore 15.
2: Ci troviamo ad Arona, nella sede consolare del viceconsolato d'Italia alle Canarie, e siamo in compagnia del nuovo viceconsole Massimiliano Gori. Intanto, dopo una lunga carriera tra America, insomma, tra Stati Uniti, Venezuela, Argentina, Buenos Aires, insomma, chi più ne ha più ne metta, è tornato in Europa. Quindi, prima di tutto, bentornato.
3: Grazie a tutti. Grazie.
2: E allora la domanda che mi viene da farle, la prima domanda è: dopo 40 anni di carriera consolare, che cos'è che ancora le piace e cosa ancora le dà il suo lavoro?
3: Che bella domanda che mi ha posto, ma io direi intanto lo spirito di servizio, e cioè sentirsi utili come istituzione, ma anche come persone, agli altri, e per altri nella fattispecie intendo le nostre collettività, i nostri concittadini, le nostre concittadine all'estero. Penso sia questo sia il senso un po' della missione, della nostra missione.
2: Insomma, dopo New York, Los Angeles, Buenos Aires, insomma, consolati di una certa grandezza, arriva alle Canarie, che sicuramente sono leggermente più piccole, dove però la comunità italiana è molto numerosa ed è molto in crescita. Come il consolato affronta questa crescita della comunità italiana? Si sente pronto, insomma, come la vive?
3: Innanzitutto con umiltà, perché sono qui da poco tempo, forse da troppo poco tempo, per poter dare dei giudizi, diciamo, assertivi, no? Forse eccessivamente assertivi, però è vero quello che ha detto, sì, ci sono consolati generali anche molto grandi in Europa, nel mondo, negli Stati Uniti, ma questo sicuramente è un ufficio consolare, una struttura in crescita, che sta crescendo. Io sono arrivato e ho trovato un'eccellente squadra tanto lavoro fatto, certamente sappiamo che ce n'è anche ancora tantissimo da fare. Una collettività che conta circa 50.000 residenti iscritti, un movimento turistico di cittadini italiani che rasenta il milione di unità all'anno, e questo già da sé dà le proporzioni, diciamo, della sfida che aspetta ciascuno di noi del consolato ogni giorno, e me in prima persona.
2: Come è cambiato dal suo punto di vista, insomma, avendo avuto un occhio di tanti anni, no, sulla realtà degli italiani all'estero, come è cambiato il profilo del migrante italiano, di colui che sceglie di lasciare l'Italia e di trovare fortuna altrove? È cambiato in qualche modo? Si è evoluto? Non so, cosa spinge?
3: Tantissimo, altra splendida domanda, qui bisognerebbe proprio fare una conferenza e restare per ore, perché intanto c'è una differenza fra collettività e collettività a seconda delle aree geografiche in cui sono situate, no? Perché le spinte a muoversi poi sono diverse sono specifiche, ma certamente il profilo, diciamo, dell'italiano, degli italiani, delle italiane che si spostano all'estero oggi è completamente diverso da quello della fine dell'Ottocento, i primi del Novecento, ma anche, diciamo, del profilo dell'italiano che si spostava subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. Adesso partono soprattutto giovani qualificati, anzi spesso qualificatissimi, che vanno a inserirsi in gangli vitali del mondo imprenditoriale, industriale e della ricerca scientifica in tanti paesi.
2: Ecco, parliamo di digitalizzazione, parliamo di modernizzazione dei servizi. Sappiamo che qua ogni giorno le cose cambiano e continuano a modernizzarsi e sicuramente in questo momento ce n'è bisogno. In che modo questa digitalizzazione sta aiutando il rapporto con il nostro paese e la connessione con appunto i vari consolati e quindi le realtà estere?
3: È fondamentale adesso nel nostro piccolo, se vogliamo, questa struttura è completamente digitalizzata, nel senso che noi abbiamo un archivio che è completamente digitalizzato e che affianca quello cartaceo che comunque tradizionalmente, ma noi lavoriamo praticamente tutte le nostre pratiche, o perlomeno tutto quello che, diciamo, il quadro normativo e amministrativo ci consente di fare, lo lavoriamo in digitale. Ed è la chiave del futuro, ed è la chiave del futuro del rapporto con il cittadino, no? Perché serve ad abbattere determinati tempi, ad abbattere i costi e a velocizzare i processi.
2: Quanto è importante per un italiano all'estero non sentirsi solo in questo senso e sentire una vicinanza con il proprio consolato?
3: Noi siamo qui per questo, ci facciamo un vanto di questo. È bello essere qui, è bello essere nelle isole Canarie, dove mi dicono i miei colleghi, i miei collaboratori, ma lo sapevo in realtà, siamo aperti soltanto da qualche anno. Perché? Per essere presenza istituzionale italiana vicino agli italiani e alle italiane di queste isole.
2: Gli italiani vanno all'estero, gli italiani sicuramente si inseriscono nei tessuti esteri, però gli italiani danno anche. Mi interessava affrontare un po' il tema della cultura italiana, di in che modo poter integrare la cultura italiana con quella, appunto, in questo caso canaria.
3: Sta facendo delle domande. non c'è nulla di preparato. Quindi allora quello che vorrei dire è intanto parlare della cultura italiana, uscendo un po' dai cliché. Sappiamo tutti qual è il contributo della cultura, il contributo culturale italiano, della cultura italiana alla cultura mondiale, in particolare alla cultura di tanti paesi. Come gli italiani abbiano concorso a fare grandi, ma nel vero senso della parola, paesi nei quali appunto si sono spostati fin dalla fine dell'Ottocento, i primi del Novecento, eccetera, eccetera. Tutto questo lo sappiamo. Ora qui siamo in un contesto diverso, siamo in un contesto europeo, e io penso che non bisogna mai dimenticare che i cittadini italiani, i cittadini spagnoli, i cittadini francesi, tedeschi, eccetera, in realtà sono cittadini europei. Quindi quello che noi dobbiamo andare a fare è nel fondere, nel dialogare, nel parlarci fra noi, nel rispettarci. È quello di lavorare per la costruzione di una identità che è una identità europea e, nel nostro caso, italiana.
2: Un'ultima e due domande, poi non la disturbo più. Allora, la prima domanda, mi piacerebbe che mandasse un messaggio ai nostri ascoltatori o comunque ai cittadini italiani che ci ascoltano, insomma, un messaggio che possa in qualche maniera unire le istituzioni con il territorio.
3: Le due parole chiave che credo di avere detto in altre occasioni sono orgoglio e rispetto. Orgoglio delle nostre tradizioni, del nostro essere italiani, ma anche rispetto di noi stessi, degli altri, delle leggi italiane e dei paesi che ci ospitano. Queste sono le due direttrici che vorrei ispirassero il mio mandato.
2: Ecco, a proposito del suo mandato, mi piacerebbe un'ultima riflessione legata a che alla fine del suo mandato, che ricordo vorrebbe lasciare ai nostri cittadini italiani di quello che è stato il suo percorso qui alle Canarie?
3: Di essere ricordato per avere fatto qualcosa di positivo, di utile, di costruttivo per la nostra collettività, per la collettività degli italiani delle Canarie, per il nostro paese.
2: E allora noi ringraziamo il vice console Gori e auguriamo buon lavoro.
3: Grazie, grazie. Radio Kalima.
4: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
5: En Cabo Blanco, a solo 5 minutos de los cristianos, Clínica Saber es desde hace 10 años el punto de referencia para tu salud dental. Con más de 40 años de experiencia, un trato humano como el del médico de familia y tecnología de última generación, te recibimos en un entorno profesional y hablamos varios idiomas. Ofrecemos medicina general, alineadores transparentes, prótesis en cerámica o circonio sobre implantes de carga inmediata con entrega en solo 3 días, estudio de maloclusiones y cirugía periodontal. Llámanos para un presupuesto gratuito y sin compromiso al 922-888844, de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Clínica Saber, tu nueva sonrisa te está esperando.

0: Specie su Radio Calima, alle 11:56 minuti. Cara Barbie, è arrivato anche un messaggio della nostra affezionatissima Vallì, che insomma ha appunto sentito l'intervista al console e voleva esprimere il suo parere. Ha detto una cosa molto importante, secondo me.
1: Buongiorno carissimi tutti, mi è piaciuto il console e le ultime due parole: orgoglio e rispetto. Bellissimo.
0: Visto,
1: Grazie mille.
0: Grazie a te, grazie a te.
2: Grazie,
0: sono quelle due parole, sono la sintesi bella, positiva, no? Di, sì, di tutto quella che è stata l'intervista a, al console, che insomma poi ricordatevi che nelle prossime ore, già adesso trovate la versione della nostra diretta sui, sui social, poi nel pomeriggio uscirà anche una versione anche un pochettino più lavorata e in qualche modo sui, su tutte le varie piattaforme, in modo che chiunque possa andarsela ad ascoltare in qualsiasi momento. Intanto alle 11:57 arriviamo, cara Barbara, alle notizie di mezzogiorno con i pinguini, i nostri cari amici.

0: Buongiorno da Narcello Salis. I complessi turistici dell'isola di Lanzarote hanno registrato un incremento dei ricavi pari al 7,6% nella prima metà dell'anno, nonostante il numero di clienti sia rimasto pressoché stabile, evidenziando una maggiore spesa media per visitatore nelle strutture ricettive di Arrecife e dintorni. Nel frattempo le isole Canarie iniziano a scaldare i motori per la grande eclissi solare totale e la rivista National Geographic ha già selezionato i migliori punti di osservazione dell'arcipelago, tra cui spicca il villaggio di Atalaita nell'isola di Fuerteventura, dove si potranno vivere quasi 2 minuti di oscurità assoluta. Per la pagina culturale, un nuovo e approfondito studio storico ha analizzato l'evoluzione e l'impatto della musica popolare nell'isola di La Palma, recuperando antichi spartiti e saggi risalenti alla metà del secolo scorso per preservare l'identità sonora locale. Sul fronte sociale e dell'impiego, un nuovo rapporto lancia l'allarme per 5 grandi quartieri periferici delle isole maggiori, tra cui spiccano El Lasso e Jinamar nella provincia di Gran Canaria, dove il tasso di disoccupazione ha purtroppo superato la soglia critica del 27%. Infine, la Fondazione Rinnovabili ha denunciato la situazione di grave emergenza in cui versano i 4 principali acquiferi sotterranei dell'isola di Tenerife, ormai ridotti al limite storico a causa della forte pressione demografica legata al turismo di massa e alla crisi climatica globale. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima, la radio in Canarias. Conecta con la música que más te gusta. Rebobinas el tiempo.
2: ¡1986!

0: Canzone dedicata a tutti i maschi alfa che sono all'ascolto. Typical male.
1: Ma ce ne sono ancora da qualche parte.
0: Ma sempre meno. 12.07, sì, lasciamo perdere questi discorsi. Allora, seconda parte della nostra trasmissione di oggi, di questo lunedì 27 di luglio. E allora adesso continuiamo invece con le nostre notizie che arrivano da...
1: Ma guarda, nello specifico arrivano un po' dalle Isole Canarie, in realtà arrivano dal tuo mondo, nel senso che parliamo della nuova legge di regolamentazione delle autocaravanas,
0: no? Ah, proprio te, ormai hai preso questo filone delle caravane tu e non la finiamo più,
1: Non la finiamo.
0: Ma ti vuoi comprare un camper anche tu, no?
1: Ma credo che tra un po' ci finirò per andare a vivere. No, vabbè, scherzi a parte. No, in realtà abbiamo parlato, insomma, di questa ma perché in realtà mi riguarda da vicino, perché a Fuerteventura soprattutto mi rendo conto di questo paradosso assurdo, no? Sappiamo che, allora, in estrema sintesi, cosa succede? Entrerà in vigore presto, praticamente sostanzialmente a settembre, questa nuova regola di questo nuovo regolamento di regolamentazione delle norme che appunto regolano l'autocaravana, che sostanzialmente ne abbiamo parlato anche con il nostro avvocato di fiducia. Da un certo punto di vista è un po' una fregatura, dall'altro punto di vista forse l'unico positivo, permetterà perlomeno lo sblocco di quello che è i permessi di costruzione di quelli che sono i camping e le zone di sosta e di permanenza delle autocaravane. Se tu ci pensi, Fuerteventura sostanzialmente è una grandissima isola da hippie, sostanzialmente, dove la gente vorrebbe venire in campeggio, vorrebbe venire in camper, ma non c'è un solo campeggio in tutta l'isola di Fuerteventura. Cioè, ci rendiamo conto di questa cosa, che non esiste un solo campeggio
0: ma
1: a Fuerteventura?
0: Perché secondo me le persone che vengono a Fuerteventura con il camper cercano veramente l'avventura, quella selvaggia, no? Quindi di poter campeggiare in riva al mare, davanti alle spiagge belle, al Cotillo, eccetera, no? Che insomma, se ti comporti tra virgolette bene, in qualche modo forse uno riesce anche a fare qualcosa. Certo che se poi dopo fai danni, e purtroppo spesso e volentieri mi ci metto anch'io come campierista, vedo tante storie di tanti campieristi, anche quelli improvvisati, no? Quelli che magari lo noleggiano solo per un weekend per provare, non hanno magari l'esperienza e combinano delle cose che non si rendono conto magari che non le possono fare. Questo
1: sì,
0: è
1: da quel punto di vista, sì. Io parlo anche oltre al camper, anche le tendine, no? Le classiche tendine canadesi, quante se ne vedono in giro sulle spiagge. Effettivamente io sono una che nella vita ha fatto tanta tenda invece che tanto camper, no? e quanti camping esistono nel mondo, quante anche strutture organizzate dove è anche bello poi fare amicizia, trovarsi, strutturarsi, poi magari tornare l'anno successivo, no? Creare, pensa, addirittura ce n'era uno alla Graziosa di questo, che poi ovviamente è andato in abbandono dopo il Covid. Io c'ero stata, era stata un'emozione assolutamente deliziosa. Non è detto che devono essere tutte in plan camping Miramare con le piazzole con sotto il cemento. Io me ne ricordo uno.
0: Anche
1: molto,
0: perché alla Graziosa
1: molto...
0: non ci puoi andare col camper, quindi giusto con la tenda.
1: No, no, io me ne ricordo uno delizioso in quel di Porto Palo, Capopassero, insomma, nella punta più a sud della Sicilia, il Camping Captain, me lo ricordo ancora, dove sostanzialmente c'erano poco più di quattro paletti a segnalare delle zone dove la gente poteva stare, quindi estremamente selvaggio, però con quel minimo di organizzazione. Addirittura c'erano dei contenitori che raccoglievano l'acqua di mare che veniva scaldata durante il giorno dal sole, e poi ti facevi la doccia con quello. Quindi eravamo davvero...
0: La doccia con l'acqua di mare, dici?
1: La doccia con l'acqua di mare era meraviglioso. Io sono venuta via dopo due settimane lì che ero del colore dell'Africa, con il sale addosso, un'emozione incredibile, lì veramente emozione estrema. Quindi insomma, vedremo se si creerà questa cosa, a me piacerebbe tantissimo, insomma.
0: Voglio vedere la Massaro tipo acciuga sotto sale che si fa la doccia con la stessa.
1: Ero bellissima a 20 anni. Bellissima
0: lì, che avevamo anche 20 anni, però insomma, vabbè, per me sono passati molto più velocemente, anzi domani tu sai che purtroppo domani invecchio ancora di più, vabbè, pazienza. Però non lo diciamo in giro e non lo diciamo
1: va
0: in radio,
1: bene.
0: Perché sennò
2: Radio Kalima.
3: Radio Kalima. Che

0: Una grande Irene Grandi, una grande Irene Grandi. Mi piace il giochetto di parole con la tua ragazza sempre. Allora, com'è il tempo delle tue parti oggi? Fa caldo? Si sta bene?
1: Come? Fa caldo, andò.
0: Fa caldo, andò. Io lo so che ieri sono stato a Tenerife fino a ieri, perché ovunque, ne ho approfittato per fare un fin de semana. E dopo essere praticamente mezzo morto nella giornata di sabato, in cui annaspavo dal caldo, veramente, era una cosa incredibile. A un certo punto, ieri mattina, mi sono ritrovato alla laguna, no? A San Cristobal della Laguna, e si stava da Dio, quasi ci voleva la felpetta. Pensa che differenza che c'è. Cioè, tu già solo da Santa Cruz sali alla laguna, ci stanno veramente un bel po' di gradi di differenza, eh? Si sta freschissimo.
1: Devo essere sincera che qua Fuerteventura ha fatto la Fuerteventura, nel senso che è venuta su un'ondata di vento, ma vento fatta vento, nel senso che ha detto buona, adesso ci pensiamo noi, perché a Fuerteventura c'è vento d'estate, quindi basta con sta roba qua, perché non ci siamo capiti. Ha fatto la Fuerteventura per una buona 48 ore, nel senso gli schiaffi in faccia, è ritornato un clima meraviglioso come deve essere qui da noi a Fuerteventura. Infatti io ieri e l'altro ieri onestamente non ho mai messo naso fuori di casa, perché c'era veramente, ti spostava il vento, ma piacevolissimo. Oggi non ho ancora messo naso, diciamo, fuori dal perimetro del mio giardino, quindi non so poi nel pueblo se fa caldo, però pare che insomma gli alberi non si muovono, insomma sembra una bella giornata calda, ma è limpida, non c'è insomma.
0: Quando arriva
1: c'è
0: il vento spazza via tutto e via, no? Giustamente.
1: Sì, sì, no, ma è bellissimo, cioè sei proprio Eolo, pensaci tu, ma rimettere in sesto le cose. E a proposito di Fuerteventura, mi ha fatto sorridere, no? Come la percezione delle cose sia diversa quando ci vivi dentro o le vedi da lontano. Insomma, piccola notiziola così volante per arrivare poi alle news delle 12.30. No? Stavo come sempre giochicchiando con le notizie, allora stavo guardando ANSA e insomma il sito delle notizie italiane, e mi è caduta l'occhio sull'immagine di una spiaggia abbastanza nota dalle nostre parti, no? Ovvero la spiaggia di Sottavento di Fuerteventura, e il titolo diceva spiagge selvagge, sette alternative di mare fuori dalla folla. Allora ho condiviso questa immagine con il mio adolescente di fiducia, dicendo guarda, ti suona questa immagine, no? Con il titolo appunto sette alternative di mare fuori dalla folla. E lui mi fa, ma come fuori dalla folla, se ormai diventa un carnaio, perché
0: vero.
1: Giustamente, no? Come noi notiamo le differenze, perché noi viviamo qua e non abbiamo idea di cosa vuol dire un carnaio, cioè un carnaio è cattolica, un carnaio
0: esatto,
1: è riccione,
0: infatti stavo dicendo,
1: però
0: ecco, non possiamo fare questo. Io proprio in questi giorni sto guardando, specialmente il sabato e la domenica, la situazione delle spiagge in Italia, ce ne sono alcune che avevo dimenticato, no? Queste scene dove per poter entrare in acqua devi fare lo slalom tra la folla, esatto. Perché non riesce a entrare in acqua.
1: Capisci, noi ormai a Fuerteventura anche una playa come Sottavento, che è abbastanza effettivamente inflazionata, cioè la viviamo come già è quella dei turisti. Noi sappiamo invece che possiamo andare in spiagge dove non vedi anima viva per davvero, cioè a perdita d'occhio. Quindi insomma, sapevatelo.
0: Vabbè, con tutto il bene che vogliamo all'Italia, però ci sono delle spiagge anche non belle, stupende, ok, dalle nostre, sì, parti, se abbiamo delle stanze, cioè non, che proprio in qualche modo sono anche molto molto molto più belle delle spiagge delle Canarie, però insomma, ecco, non puoi paragonare Sottavento con Cesenatico, ecco,
1: diciamo, esatto.
0: Ecco, almeno quello diciamolo, che è veramente un piccolo spettacolo.

0: En Canarias.
1: Es la hora 12:30 minutos.
2: Sono le 12:30 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La premier Giorgia Meloni e il ministro dell'interno Matteo Piantedosi hanno effettuato questa mattina un sopralluogo in Val di Susa dopo gli assalti di sabato durante la protesta No TAV ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità. Questa mattina nel carcere di Salerno, davanti al GIP, si è tenuta l'udienza di convalida del fermo di Rida Ramouni, il cittadino tunisino di 26 anni, accusato dell'omicidio del giornalista sportivo salernitano Luca Esposito. Il movente è stato secretato dagli inquirenti, che si sono limitati a parlare di motivi privati e personali. Tragedia a Sora, dove una bambina di 2 mesi è morta per cause ancora da accertare dopo che i genitori l'avevano portata in ospedale nella giornata di domenica. La Procura della Repubblica di Cassino ha aperto un fascicolo contro ignoti per accertare le cause del decesso avvenuto all'interno dell'ospedale Santissima Trinità di Sora. Il presidente USA torna ad ammonire l'Iran affidandosi all'intelligenza artificiale, anche se Teheran ha dichiarato di aver interrotto gli attacchi di rappresaglia nella regione dopo che gli Stati Uniti hanno sospeso i loro raid sul paese. Oggi Netanyahu è atteso alla Casa Bianca. L'estate 2026 è caratterizzata da temperature decisamente alte che non lasciano tregua in Italia. Dopo un breve passaggio di temporali e rovesci che hanno un po' rinfrescato l'aria, è in arrivo la quarta ondata di caldo. Si dovrebbe tornare a soffrire con notti tropicali da 27 gradi e a sudare di giorno con i termometri pronti a segnare di nuovo i 38-39 gradi. Per ora è tutto, a più tardi. Radio Calima.

0: canzone del 1998 che si chiamava Vento d'estate di Niccolò Fabi. Questa era la versione spagnola, perché di questa canzone appunto lui aveva fatto anche una versione in spagnolo. Ogni tanto ci piace andare a, così, a proporre anche le versioni spagnole dei grandi successi italiani. Che poi mi fa ridere questo pezzo, Barbie, perché parla di viento del nord, no? Non del vento d'estate, e in qualche modo sembra che sia scritto proprio per le Canarie, nel senso viento del nord, io voi al sur. Come dire, esatto. E sto tranquillo. Questo vale un po' per tutto l'anno qui da queste parti, no? Quando c'è il vento freddo del nord, basta andare al sud delle isole e sicuramente la temperatura è molto molto molto molto più piacevole. Radio Kalima. Allora, cara Barbie, dove andiamo a parlare? Siamo già alle 12.35, oggi vola il tempo con tante le cose da fare e da ascoltare, insomma. Ringrazio tutte le persone che stanno scrivendo per ringraziarci, insomma, dell'intervista al vice console Massimiliano Gori, insomma, lo ricordiamo, è andata in onda alle 11.35, la potete trovare già su Facebook, e poi insomma in giornata poi la troverete anche un po' in tutti i social e la versione integrale anche su YouTube. Dove andiamo a parare invece?
1: Allora andiamo a parare dalle mie parti, parliamo del comune della Oliva. Insomma, stavo leggendo questo articolo sulla stampa, insomma, qua di Forteventura, che parlava, insomma, la Oliva come uno dei comuni che porta avanti la questione della decarbonizzazione, insomma, quindi sulle placche solari e sul tentativo di utilizzare l'energia solare come alternativa all'energia tradizionale. In realtà, rispetto ai numeri che sto per dare, speravo un po' di meglio, perché insomma il titolone era un po' ingannevole, nel senso che parlava di come tra le due comunità energetiche che in qualche maniera riuscivano a trasformare l'energia solare in una fonte di risparmio energetico molto importante, e che faceva sì che sia il complesso del Cotiglio sia appunto il comune della Oliva riuscissero a risparmiare molti soldi che in qualche modo l'aiuntamento risparmiava e che poi andava a beneficio dei cittadini. Insomma,
0: era, e sei rimasta delusa perché c'è poco?
1: Sei riguardo 17 famiglie, cioè sono arrivata alla fine dell'articolo.
0: Tra cui una è Gigi, capito? Sicuramente.
1: Cioè, capito? Voglio dire, ho letto tutto sto spaparamento, no? Che è durato praticamente tutta la canzone di Niccolò Fabi, vicini, 35.000 euro l'anno, pipini, questo ho sentito, le placche installate nelle famiglie. Allora, basta Seran a 17 vicino se vicina. Male.
0: Che qui alle Canarie è così, come quando non hanno le notizie da importanti, basta che casca una vecchietta dal gradino della scala e già fa è prima pagina. Okay?
1: E allora ne approfitto, aggiungo a questa non notizia sostanzialmente un'altra a proposito di energia che invece arriva non mi ricordo dove, giusto per dare un po' di sostanza e chiudere con una risata. Sempre a proposito di energia, arrivava da non mi ricordo che angolo del pianeta praticamente l'immagine di un orso che era rimasto intrappolato su un traliccio dell'alta tensione. Ora mi spiegate come un orso c'è finito su un traliccio dell'alta tensione? Non mi ricordo.
0: L'aveva scambiato
1: per una,
0: forse cercava del miele, qualche cosa, chissà.
1: No,
0: se
1: non lo so. Poi purtroppo la povera bestia ci è rimasta folgorata prima che sono riuscita a tirarlo giù, insomma. Poi c'era stato pure il finale non felice, però c'era questa immagine proprio dell'orso a penzoloni, tipo passerotto, tipo il gatto, sai, proprio il classico gatto sul traliccio della tensione, però un orso in tutta la sua dimensione, quindi insomma è una notizia. Però sappiate che 17 cristiani al Cotiglio stanno risparmiando sull'energia elettrica.
0: E ripeto, sicuramente uno di questi dalle parti dell'Oliva è Gigi Garretta, che lui ha fatto tutta questa casa dove è totalmente autonoma, ha anche lui i pannelli solari, e quindi chissà, rientrerà forse fra queste 17

0: quando a un certo punto le dice again, no, si era fermato tutto e poi again si riparte, e si riparte da capo con un altro giro, altro giro, altro regalo, anzi altro giro di pubblicità, e poi arriva un grande giovanotti.
1: Ehi, vieni da IKEA per qualche candela e stai già pensando di portarti a casa un tavolo, due tappeti e un divano? Ti capiamo, è inevitabile. Allora approfittane, perché è già iniziato il Festival IKEA dei prezzi bassi, molto bassi. Grandi sconti ti aspettano fino al 31 luglio, anche sull'app IKEA Inspire e su islas.ikea.es. Non fartelo scappare.
2: Por fin, ¿ya conoces el nuevo centro comercial La Gran Manzana?
3: Ya abierto de lunes a domingo para ofrecerte lo mejor. Más de 25 tiendas de ropa, complementos, peluquerías, gimnasio, hipermercado, boleras y librería.
2: Disfruta de la más variada oferta gastronómica con 15 tipos de restaurantes temáticos diferentes.
3: Todo pensado para tu comodidad, con más de 1000 plazas de aparcamiento gratuito. Y muy pronto también cines Odeón.
2: Te esperamos en Las Chafiras, carretera de subida a San Miguel de Abona.
3: Infórmate en ccgranmanzana.com.
2: Todo lo que quieras está ahora más cerca.
4: Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com. Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand

0: conosci le scarpe piene di baffi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: I baffi, gli schiaffi, insomma, non è stato facile per cantare senza di te, povero Giova.
2: Cioè, io voglio, se uno che ha i suoi problemi con l'S si cerca sono solo stasera senza di te, cioè voglio, cioè, dire, vabbè, se le cerca,
1: se le cerca, però comunque canzone bellissima questa, anche il video è molto bello, che sembra un video fuori sync, in realtà no, perché lui non è che canta la canzone del video, ma fa una cosa teatrale, no? Quindi non c'entra niente con quello che poi l'andamento della canzone, però uno che lo guarda così per la prima volta dice: ma questo è tutto completamente fuori sync, come fa? No, non c'entra nulla.
2: Ma è bello, ma perché lui è fuori sync, quando, anche quando balla in sync sembra fuori sync, perché lui è una marionetta,
1: è una
2: scomposta,
1: marionetta scomposta, tipo Pinocchio, si vedono anche i fili, no?
2: Sì, esatto. Vabbè, sì. Signore e signori, siamo arrivati all'ultima notizia, e che parla di soldi, parliamo di euro e parliamo del restyling delle banconote dell'euro. Insomma, sappiamo che c'è questa grande operazione in corso da parte della BCE di modernizzazione delle monete, dato che non ci possiamo più comprare niente, almeno
1: facciamole più belle. Sì, ho visto qualche mock-up, si dice così, no?
2: Esatto, soltanto che a quanto pare, giusto per renderle più minimal, più simple, più graphic designer eccetera, hanno fatto un taglio, sono sparite le Canarie, le Azzorre, le Baleari, non ci siamo più, signor, cioè nel senso che, insomma, in questa ovviamente semplificazione geografica per renderle così più accattivanti, no? Più da un punto di vista grafico, pare che, insomma, siamo spariti da un punto di vista geografico. E ovviamente, come dire, l'orgoglio canario e l'orgoglio di noi, abbiamo alzato il ditino dicendo: signor, cioè, ci saremmo almeno un puntino, cioè non è meno,
1: anche solo la moneta da 2 euro, dai, ti prego.
2: No, ma proprio sai che sullo sfondo del biglietto, insomma, c'è il disegno geografico dell'Europa. Ecco, nel disegno geografico dell'Europa non c'è in questo momento, insomma, rivedranno i bozzetti, sono gentilmente dimenticati di inserire le Canarie. E comunque si sta lavorando, insomma, a quelle che saranno anche in qualche maniera i personaggi, insomma, presenti. Intanto il tentativo è quello di fare una scelta pan-europea dei personaggi, insomma, non ci saranno delle proposte da parte dei singoli stati, per evitare che diventi il campionato mondiale di io ti metto il mio VIP più VIP del mondo. Quindi, insomma, il tema sarà un po' la cultura europea, insomma, quindi un po' il tema scienze e innovazioni, dall'altro arte, letteratura e musica, dall'altro filosofia e diritti umani, poi patrimonio architettonico reale. Poi per le, diciamo, i tagli minori si tratterà un po' di fiumi, uccelli, la resilienza della natura, cioè chi ce la fa a sopravvivere un po' all'impatto dell'uomo, e in qualche modo la transizione ecologica. Quindi si cercherà un po' di fare un restyling, di renderli un pochino più carini e di rendere un po' queste idee pan europee. Quindi per quanto riguarda i biglietti si sta già chiudendo un po' il cerchio. Per il biglietto da 5 euro ci dovrebbe essere su Maria Callas, per i 10 euro dovrebbe esserci Beethoven, per i 20 Cervantes, per i 50 Leonardo da Vinci, per i 100 Curie, per i 200 ancora ci si sta lavorando, ma tanto chi li ha mai visti, esatto. E poi dopo sugli altri ancora ci si sta, insomma,
1: tanto quella da 500
2: capire.
1: Euro per esempio, se la faranno, chi l'ha mai visto una balconata da 500?
2: Ma perché esistono?
1: Esistono, quindi, non lo so. Se hai visto

0: il video dei Jackal che è uscito in questi giorni su questa storia delle nuove banconote, dove hanno fatto la parodia, dove le nuove banconote, oltre con queste figure eccetera eccetera, saranno in verticale per essere inquadrate meglio con i telefonini.
1: Esatto. No, poi ce n'era un'altra che ho visto tra i vari meme, diceva: gli italiani hanno proposto per i biglietti da 50 euro per le proprie eccellenze lo sfondo degli orari dei treni negli arrivi.
0: Vabbè, come al solito, almeno queste sono le cose belle di internet, quando fanno i meme, quando fanno ridere. Poi invece purtroppo spesso ci sono tante cose che vorrei non leggere sui social. Noi ci ritroviamo domani puntuali come sempre,
2: il compleanno di Roby, alle 11,
0: alle 11.
2: Allora, tutti quanti,
0: non lo dire, silenzio.
2: Quando mandate gli auguri,
0: abbiamo parlato
2: 7, 6, 2, 9, 5, 5, 3.
0: Abbiamo parlato di soldi, e quindi perché non chiudere con Money dei Pink Floyd, ok? Facciamo una cosa bella per chiudere la puntata di oggi. A domani, buon provecho,
2: ciao, ciao. Ciao.

0: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
1: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
2: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.
3: Ancora!

0: en Canarias.
1: Es la hora 13:30 minutos.
2: Son las 13:30 minuti. Radio Cali.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Giorgia Meloni e Matteo Piantedosi in Val di Susa. Violenza organizzata, la magistratura faccia il massimo. Fermati quattro antagonisti, si tratterebbe di persone appartenenti al movimento Blocco Nero. Sono circa 800 gli identificati dopo i disordini. Spiava la ex compagna dopo la fine della loro relazione e lo faceva dal cielo utilizzando un drone. In Alto Adige, i carabinieri di Bolzano e la polizia locale di Appiano hanno arrestato nei giorni scorsi un presunto stalker. L'accusa è atti persecutori, l'uomo è agli arresti domiciliari. È morto dopo 8 giorni di agonia l'uomo gravemente ferito durante una rapina che si è consumata nei pressi della stazione Palmiro Togliatti a Roma sabato 18 luglio. Si tratta di un cittadino di origini egiziane. L'aggressione è avvenuta mentre cercava di difendere un amico. Sparatoria oggi a Seattle, quando in Italia erano circa le 3 di notte. Colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi durante un festival gastronomico allo Space Needle. Il bilancio è di 3 morti e 5 feriti, tra cui un bambino di 2 anni, fermata una persona. Arriva finalmente la medaglia d'oro ai mondiali di scherma Hong Kong per l'Italia e ci pensa il fioretto femminile. Vince il derby azzurro in finale Martina Favaretto su Arianna Rigo, che si è imposta con il punteggio di 15-7, conquistando così il suo primo titolo iridato individuale della carriera dopo i 2 bronzi del 2023 e 2025. È tutto, al prossimo aggiornamento.

Benvenuti a tutti, buon lunedì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi come ogni giorno, prontissimo per iniziare una nuova settimana all'interno del nostro magazine, come sempre con tante notizie, con tanta musica da ascoltare. Sta quasi per concludersi questo luglio, inizierà anche agosto. Tra poco parleremo dell'inizio della scuola. C'è proprio l'Emilia Romagna che vorrebbe anticipare i tempi. Notizia non bella per gli studenti appunto del posto, ma vi spiego meglio tra poco.

Siamo quasi alla conclusione di luglio, quindi bisogna anche iniziare a pensare a quello che poi avverrà finito agosto, no? Andiamo un bel po' avanti e dobbiamo andare in Emilia Romagna. Scuola fine agosto, proprio qui c'è questo esperimento che sta facendo discutere, praticamente coinvolgerà 42 comuni, ma attenzione, perché non si tratta di un anticipo delle lezioni. Praticamente le scuole riapriranno regolarmente il 15 di settembre, quindi possiamo sicuramente prendere fiato, ma quello che cambia è il periodo, cioè tra la fine dei centri estivi e il ritorno in classe. Appunto, dal 31 agosto al 14 settembre saranno organizzate delle attività facoltative dedicate ai bambini delle scuole primarie, con laboratori, giochi, attività educative, momenti di socializzazione pensati soprattutto per dare una mano a chi? Alle famiglie, ai genitori, no? Perché c'è un problema che tantissimi genitori conoscono bene: i centri estivi finiscono, molti adulti poi tornano al lavoro, ma la scuola ancora non è iniziata, ed è proprio in quelle due settimane che spesso bisogna cercare, inventarsi una soluzione. La regione ha deciso di investire su questo progetto con l'idea di renderlo stabile nei prossimi anni, se i risultati poi porteranno qualcosa di buono, se saranno positivi. E questo apre una riflessione interessante, no? Oggi la scuola non è vista solo come un luogo dove si studia, ma è anche un punto di riferimento per l'organizzazione della vita familiare. Quindi trovare un equilibrio tra le esigenze dei bambini e quelle dei genitori è una sfida che riguarda sempre più famiglie. Quindi questo progetto che vogliono portare avanti potrebbe funzionare, e come.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive las Islas Canarias como quien las ama. Este verano, disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
2: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinarios e Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios, il vostro fedele amico, è sempre in forma.

0: The Mag Special 3. Straight senza pausa. The Mag Special 3.
1: Nel nostro lunedì inizio di settimana The Mag in diretta con Yuri Caliolo. Ovviamente non manca la musica. Adesso c'è lo Special 3. Ci sono tre successi senza interruzioni.

0: en Canarias.
1: Es la hora 14:30 minutos.
2: Sono le 14:30 minuti. Radio Cali.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Gli scontri in Val di Susa entrano nell'agenda politica del governo. La premier Giorgia Meloni e il ministro dell'interno Matteo Piantedosi lasciano in elicottero la Val di Susa dopo gli assalti in OTAV di sabato ai cantieri della futura linea ferroviaria ad alta velocità. 800 i fermati dopo i disordini. Era intervenuto per difendere un amico da una rapina, ma è stato aggredito e colpito alla testa con un cacciavite. La brutale aggressione non gli ha lasciato scampo. Mohamed Hamdi, di 20 anni, cittadino di origini nordafricane, è morto dopo 8 giorni di agonia al Policlinico Umberto I di Roma. L'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto si deve fermare entro i prossimi 90 giorni. A stabilirlo è stata la Corte d'Appello di Milano. Il verdetto ribalta la decisione del Tribunale, rilevando la persistenza del pericolo per la salute pubblica legato al progressivo ammaloramento dello stabilimento. 3 donne, di cui una incinta, sono rimaste ferite in un attacco con coltello avvenuto nella zona della Porte de Clichy, a nord di Parigi. In seguito al colpo è stato fermato un uomo di 31 anni che, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe alcuni problemi di salute mentale. La notizia è stata resa nota dalla prefettura di zona. Milano è la provincia più sportiva d'Italia, seguita da Trento e Bolzano. Così il rapporto del Sole 24 Ore. Crescono in particolare i territori coinvolti dai giochi Milano Cortina 2026. Il Sud Sardegna è invece di nuovo maglia nera. Il miglioramento maggiore si registra a Belluno, dal 34esimo al 7° posto. Tra le grandi città, Roma conferma il 17° posto. È tutto, al prossimo aggiornamento.

Come state, amici di The Mag? Come state trascorrendo questo inizio di settimana, anche questo fine mese di luglio? Allora, c'è un sondaggio che ha acceso un bel dibattito sui social. La domanda che è stata fatta era semplicissima: perdoneresti un tradimento? Vi lascio immaginare il caos nei commenti. Tra poco ne parliamo anche qui in diretta.

0: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
1: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
2: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
3: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
2: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
3: Así la quiero yo.
2: Una bandera.
3: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
2: Islas Iguales.
4: Radio Calima se confirma como un punto de referencia absoluto en el archipiélago, elegida por más de 247.000 personas y seguida fielmente por más de 106.000 oyentes, con un crecimiento extraordinario del 14,26% en 12 meses. ¿Quiere hacer despegar su negocio en Canarias? Haga escuchar su marca donde todos escuchan. Súmese a nuestro éxito.

Una cosa che mi piace fare, amici di The Mag, è andare a vedere, a cercare dei blog, no? Dei sondaggi che si fanno normalmente su delle piattaforme che puoi trovare online. E l'altro giorno ho letto questa domanda di un utente: voi perdonereste mai un tradimento? E ha toccato questo utente un argomento che riesce a dividere da sempre, no? Le persone. Nel giro di pochi minuti comunque ci sono state un bel po' di risposte. C'è chi ha detto mai, non lo farei mai, la fiducia una volta persa non torna più da quella persona appunto che ci ha fatto del male. Dall'altra parte invece c'è chi ha sostenuto che ogni storia è diversa, che un errore per quanto grave non cancella necessariamente tutto quello che c'è stato prima. La cosa interessante però non è stabilire in questo caso chi abbia ragione, ma capire perché questa domanda ci coinvolga così tanto, perché in fondo non si parla solo di tradimenti, ma proprio di fiducia, di possibilità, di orgoglio, di amore, di quanto siamo disposti, no, tutti noi, a cambiare idea davanti ad una persona a cui teniamo davvero tanto. E la cosa che mi ha colpito di più, no, leggendo un po' di commenti, è che mi sono accorto che quasi nessuno raccontava il tradimento, ma raccontava quello che era successo dopo. C'era chi diceva: l'ho perdonato e oggi stiamo ancora insieme. Chi invece scriveva: ci ho provato ma non sono più riuscito a guardare il mio partner negli occhi, con gli stessi occhi. E forse proprio questo è il motivo per cui non esiste, no, una risposta giusta, definitiva a questa domanda secolare, perché ogni relazione ha una storia diversa, ogni persona ha un proprio limite diverso.

0: Lima. Rebobinas el tiempo.
1: ¡1991!

Sempre in diretta The Meg con Yuri Caliolo per il nostro lunedì. C'è una storia che mi ha fatto sorridere, allo stesso tempo anche riflettere. Un papà ha raccontato che il giorno in cui è nata sua figlia le ha creato un indirizzo email. Cosa ha fatto con questo indirizzo email? Niente di strano, è una cosa veramente molto bella. Questa email ancora non è stata consegnata alla figlia, ma avrà appunto la password quando raggiungerà i 18 anni.

0: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
1: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi in multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
3: Vuoi un sorriso perfetto? A Cabo Blanco, a 5 minuti da Los Cristianos, c'è Clinica Saber di Alessandro Longobardi. Da 10 anni siamo il punto di riferimento per la salute dentale, con oltre 40 anni di esperienza e tecnologie di ultima generazione. Allineatori trasparenti, protesi in ceramica o zirconio su impianti a carico immediato con consegna in soli 3 giorni, studio delle malocclusioni e chirurgia parodontale. E per te, preventivo gratuito e senza impegno. Chiama il 922 88 88 44 da lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Clinica Saber, il tuo nuovo sorriso ti aspetta.
4: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand dove

0: causa. The Mag Special 3.
1: C'è un papà che praticamente ha raccontato sui social di aver creato un'email per la figlia quando è nata, e ha dato il consiglio un po' a tutti i genitori del web, di chi hanno appunto di chi è capitato su questo post, di fare la stessa cosa, perché è un regalo meraviglioso. Praticamente lui ha detto che ogni compleanno, ogni Natale, ogni piccolo traguardo, lui scrive un'email e racconta un pezzo di vita, no? Racconta come è andata quella giornata, cosa ha imparato, quanto è orgoglioso di lei, quali paure ha da genitore, perfino le piccole cose che probabilmente con il tempo potrebbe dimenticare. La bambina non le ha ancora lette, ma lo farà quando raggiungerà i 18 anni. Quest'idea, se ci pensiamo, è molto semplice, perché quanto ci vuole per creare un'email e per scrivere qualcosa? Niente, zero tempo, ma è bellissima. Cioè, il giorno del suo 18° compleanno riceverà la password e potrà tornare indietro nel tempo al primo giorno della sua vita, alla prima settimana, al primo compleanno, al primo Natale, e sapere perfettamente tutto. La mente umana immagazzina, però poi tante cose le cancelliamo, le dimentichiamo e non torneranno più, no? Facendo così è come se fosse un diario di bordo, ma con un'email che non va persa, e quindi con il tempo potrà rileggere tutti i momenti meravigliosi di cose che dimentichiamo tutti noi, no? Veramente una bellissima iniziativa, secondo me uno dei regali più belli che possa ricevere un neo diciottenne.

0: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi come sempre per essere stati presenti. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto. Fate bravi, ma non troppo.
1: Kalima, Radio Kalima.

0: en Canarias.
1: Es la hora 15:30 minutos.
0: Sono le 15:30 minuti. Radio
2: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. La presidente del Consiglio Meloni con il ministro Piantedosi al capo della polizia Pisani nel cantiere della TAV in Valle di Susa, devastato dai Notav. È stata una violenza organizzata, ha detto la premier. La segretaria del PD Schlein accusa il governo di strumentalizzare i fatti che condanniamo. Un cittadino egiziano trentenne aggredito con un cacciavite alla stazione di Via Collatina a Roma mentre cercava di difendere un amico durante una rapina è morto dopo 8 giorni in ospedale. L'aggressione è avvenuta sulle scale del sottopassaggio. L'aggressore, arrestato grazie ai video, deve rispondere di omicidio. Disposta la misura cautelare in carcere per il tunisino di 26 anni, Rida Rachmunin, accusato di aver ucciso e poi bruciato il giornalista Luigi Luca Esposito a Deboli. Il giudice ha contestato i reati di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dalla premeditazione e di soppressione di cadavere. Medio Oriente, il presidente americano Trump torna ad ammonire l'Iran affidandosi all'intelligenza artificiale, anche se Teheran ha dichiarato di aver interrotto gli attacchi della rappresaglia nella regione dopo che gli Stati Uniti hanno sospeso i loro raid sul paese. Oggi Netanyahu alla Casa Bianca. Doppia medaglia azzurra ai mondiali di scherma. Martina Favaretto ha conquistato la medaglia d'oro nel fioretto femminile ad Hong Kong nella giornata che chiude il programma delle gare individuali. L'azzurra si è imposta in finale contro la compagna di squadra Arianna Enrico, medaglia d'argento con il punteggio di 15-7. È tutto, al prossimo aggiornamento. Radio Calima.

0: Finalmente! Conosci già il nuovo centro commerciale La Gran Manzana?
1: Aperto dal lunedì a domenica per offrirti il meglio. Più di 25 negozi di abbigliamento, accessori, parrucchieri, palestra, ipermercato, bowling e libreria.
0: Goditi la più varia offerta gastronomica con 15 diversi tipi di ristoranti a tema.
1: Tutto pensato per la tua comodità, con oltre 1000 posti auto e prestissimo anche i cinema Odeon.
0: Ti aspettiamo alla Sciafiras, carretera subida a San Miguel de Abona.
1: Scopri di più su ccgranmanzana.com.
0: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.
2: Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.
3: Ser turista es mucho más que hacer turismo por tus islas. Es ser como Sofía, que repite playa sin pensarlo. O como Manu, que sabe dónde se come fino, fino. Es disfrutar como Raiko, que se conoce el mar con solo mirarlo. O como Gara, que no deja de sorprenderse con sus islas. Es que tu rincón favorito sea secreto, como el de Yaiza. Nadie vive en las Islas Canarias como quien las ama. Este verano, disfruta de ellas con orgullo, como solo tú sabes hacerlo.
4: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. L'Istituto Geografico Nazionale ha registrato questo lunedì 3 terremoti nell'arcipelago, tra cui una scossa di magnitudo 2,3 a nord-ovest dell'isola di Fuerteventura. Il Consiglio del Governo delle Canarie ha approvato l'innalzamento del limite di spesa non finanziaria a 12.912 milioni di euro per i prossimi bilanci. A La Palma è stato chiuso l'accesso orientale alla Rocche de los Muchachos sulla strada La Palma 4 per l'avvio di urgenti lavori di pavimentazione e miglioramento. Le isole godono oggi di una breve tregua termica, ma l'Agenzia Statale di Meteorologia avverte che una nuova ondata di calore intenso comincerà a risalire l'arcipelago nei prossimi giorni. Infine, le prime bozze dei futuri biglietti dell'euro presentate a Francoforte hanno escluso la mappa geografica delle Canarie, scatenando immediate reazioni politiche e sociali nelle isole. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima, la radio in Canarias. Calima, rebobinas el tiempo.

0: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
1: Ehi, vieni da IKEA per qualche candela e stai già pensando di portarti a casa un tavolo, due tappeti e un divano? Ti capiamo, è inevitabile. Allora approfittane, perché è già iniziato il Festival IKEA dei prezzi bassi, molto bassi. Grandi sconti ti aspettano fino al 31 luglio, anche sull'app IKEA Inspire e su islas.ikea.es. Non fartelo scappare.
2: Viaggia senza interferenze. Scarica

0: en Canarias.
1: Es la hora 16:30 minutos.
2: Sono le 16:30 minuti. Radio Cali.
3: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. Terza notte senza attacchi americani contro l'Iran. Donald Trump ha rinviato un'ulteriore escalation della campagna militare contro il paese, mentre proseguono gli sforzi diplomatici per riaprire lo stretto di Hormuz. Nel frattempo proseguono i colloqui tra Iran e Oman sulla futura gestione dello stesso stretto. Macabro ritrovamento in un campo a Codroipo, in provincia di Udine. Rinvenuto il cadavere carbonizzato di un uomo. Era rivolto a pancia in su con il volto completamente bruciato, poggiato su delle grandi canalette di cemento di irrigazione. Accanto a lui una tanica di benzina, un accendino e una bottiglia di acido muriatico. Il corpo senza vita di un cittadino italiano di 67 anni è stato ritrovato all'interno del suo appartamento a Ergla, a circa 120 km a sud di Tunisi. A far scattare l'allarme sarebbero stati i vicini. Il decesso sarebbe avvenuto circa una settimana prima del ritrovamento del cadavere. Quello di Maranza è un fenomeno allarmante ed in crescita nel centro storico della capitale. È l'allarme della Procura di Roma in un'informativa di 10 pagine allegata a un decreto di fermo per 4 giovani egiziani autori di diversi colpi nel centro di Roma. Il calcio, secondo le voci raccolte dalla Gazzetta dello Sport, sarebbe spuntato anche il nome di Thiago Motta tra le alternative per evitare le dimissioni dal ruolo di direttore tecnico della nazionale di Paolo Maldini, che coinvolgerebbero le stesse dimissioni anche Leonardo. È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Rebobinas el tiempo.
5: Yeah. 1985.

0: Essere presenti su viveretenerife.com rappresenta un investimento strategico per il tuo business e un'opportunità di visibilità e crescita unica per aziende e professionisti che desiderano far conoscere i propri servizi a chi vive, lavora o si trasferisce a Tenerife. Il portale, creato per supportare la comunità italiana sull'isola, è diventato un punto di riferimento per chi cerca informazioni affidabili, servizi di qualità e una rete di supporto e orientamento per una transizione fluida alla vita a Tenerife. Più informazioni e contatto su viveretenerife.com.
1: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.

0: Ma lo sai che Gaia Veterinario Sesserena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios, il vostro fedele amico, è sempre in forma.
1: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
2: En Cabo Blanco, a solo 5 minutos de los cristianos, Clínica Saber es desde hace 10 años el punto de referencia para tu salud dental. Con más de 40 años de experiencia, un trato humano como el del médico de familia y tecnología de última generación, te recibimos en un entorno profesional y hablamos varios idiomas. Ofrecemos medicina general, alineadores transparentes, prótesis en cerámica o circonio sobre implantes de carga inmediata con entrega en solo 3 días, estudio de maloclusiones y cirugía periodontal. Llámanos para un presupuesto gratuito y sin compromiso al 922-88-88-44, de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Clínica Saber, tu nueva sonrisa te está esperando.
3: Radio Calima se confirma como un punto de referencia absoluto en el archipiélago, elegida por más de 247.000 personas y seguida fielmente por más de 106.000 oyentes, con un crecimiento extraordinario del 14,26% en 12 meses. ¿Quiere hacer despegar su negocio en Canarias? Haga escuchar su marca donde todos escuchan. Súmese a nuestro éxito.

0: en Canarias.
1: Es la hora 17:30 minutos.
2: Son las 17:30 minuti. Radio
3: Buonasera, bentrovati dalla redazione. Sopralluogo della Premier Giorgia Meloni e del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi al cantiere TAV di Chiomonte, assaltato sabato da alcune centinaia di manifestanti no TAV. Lo Stato c'è e non intende indietreggiare, ha scandito Meloni in un video pubblicato sui social. Macabro ritrovamento a Codroipo, in provincia di Udine, rinvenuto in un campo il cadavere carbonizzato di un uomo. Era rivolto a pancia in su con il volto completamente bruciato, poggiato su delle grandi canalette di cemento da irrigazione. Accanto a lui una tanica di benzina, un accendino e una bottiglia di acido muriatico. Esteri, terza notte senza attacchi americani contro l'Iran. Donald Trump ha rinviato un'ulteriore escalation della campagna militare contro il paese, mentre proseguono gli sforzi diplomatici per riaprire lo stretto di Hormuz. Nel frattempo proseguono i colloqui tra Iran e Oman sulla futura gestione dello stretto di Hormuz. Secondo i primi elementi dell'inchiesta sull'accoltellamento di tre donne a Parigi, la pista del terrorismo non è privilegiata dagli inquirenti. Tuttavia, ha fatto sapere una fonte vicina alle indagini, all'inizio eravamo su quella pista perché quel tipo ha detto Allah mi ha mandato per uccidere delle donne. Il calcio, tramontata definitivamente la candidatura di Andrea Pirlo a commissario tecnico della nazionale a causa del caso Fonbet, da chiarire ora la posizione di Maldini e Leonardo alla vigilia del Consiglio federale di domani, mentre Malagò continua a lavorare per il futuro CT della nazionale. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. L'Istituto Geografico Nazionale ha registrato questo lunedì 3 terremoti nell'arcipelago, tra cui una scossa di magnitudo 2,3 a nord-ovest dell'isola di Fuerteventura. Il Consiglio del Governo delle Canarie ha approvato l'innalzamento del limite di spesa non finanziaria a 12.912 milioni di euro per i prossimi bilanci. A La Palma è stato chiuso l'accesso orientale alla Rocche de los Muchachos sulla strada La Palma 4 per l'avvio di urgenti lavori di pavimentazione e miglioramento. Le isole godono oggi di una breve tregua termica, ma l'Agenzia Statale di Meteorologia avverte che una nuova ondata di calore intenso comincerà a risalire l'arcipelago nei prossimi giorni. Infine, le prime bozze dei futuri biglietti dell'euro presentate a Francoforte hanno escluso la mappa geografica delle Canarie, scatenando immediate reazioni politiche e sociali nelle isole. Per questa edizione è tutto. Il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima, la radio in Canarias. Calima, rebobinas el tiempo.

Hai un sorriso perfetto? A Cabo Blanco, a 5 minuti da Los Cristianos, c'è Clinica Saber di Alessandro Longobardi. Da 10 anni siamo il punto di riferimento per la salute dentale, con oltre 40 anni di esperienza e tecnologie di ultima generazione. Allineatori trasparenti, protesi in ceramica o zirconio,

0: en Canarias.
1: Es en la hora 18:30 minutos.
0: Son le 18:30 minuti. Radio
2: Calima. Buonasera dalla redazione. Si prevede uno sconto sul gasolio e solo sul gasolio per un controvalore fra accise e IVA di 17 centesimi fino al 6 di agosto. È quanto ha affermato il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri. Il costo dell'operazione si aggira sui 125 milioni di euro, ha aggiunto il capo del Dicastero. Incendi in diverse regioni del sud Italia, evacuate case e strutture lungo la costa del Basso Molise, in provincia di Campobasso al confine con il Gargano. Qui un vasto incendio interessa da oltre 30 ore il territorio di Peschici. Fiamme sotto controllo e turisti rientrati nelle strutture ricettive, tranquillizza il sindaco. Il presidente russo Putin ha firmato un decreto che aumenta il numero massimo di militari nelle forze armate russe di 25.000 unità, portandolo a 1.535.000. Da quanto si legge nel documento, la decisione è stata adottata in relazione alla creazione di unità di costruzione militare nelle forze armate della Federazione Russa. Il produttore tedesco di auto sportive di lusso Porsche, parte del gruppo Volkswagen, ha annunciato che taglierà 5.000 posti di lavoro entro il 2035 come parte di un riallineamento strategico volto a rafforzare la competitività. Sullo sfondo, il crollo dei profitti causato da un netto calo delle vendite in Cina. Il calcio, tramontata definitivamente la candidatura di Andrea Pirlo a commissario tecnico della Nazionale a causa del caso Fonbet, sono due i possibili scenari. Uno porta a Thiago Motta CT e alla permanenza di Maldini, l'altro all'arrivo di Mancini in panchina e alle dimissioni del direttore tecnico, con Chiellini possibile sostituto. È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata. Radio Calima.

0: No es una simple tela. Es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
1: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
0: Me gusta mi bandera. Blanca, azul y amarilla.
1: Así la quiero yo.
0: Una bandera.
1: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
0: Islas Iguales.
2: Esta es la señal que llega del cielo. Nortevisión Satélite. Una ventana que se abre al mundo desde Canarias, llevando lo que acontece en el archipiélago a los hogares de Europa y Norte de África a través del satélite Hispasat. Más variedad, más contenidos, más información. Simplemente necesitas una pequeña antena parabólica y un receptor para acceder a esta nueva opción. Nortevisión Satélite. Llegando más lejos.
3: Ehi, vieni da IKEA per qualche candela e stai già pensando di portarti a casa un tavolo, due tappeti e un divano? Ti capiamo, è inevitabile. Allora approfittane, perché è già iniziato il Festival IKEA dei prezzi bassi, molto bassi. Grandi sconti ti aspettano fino al 31 luglio, anche sull'app IKEA Inspire e su islas.ikea.es. Non fartelo scappare.
4: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi in multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
5: Viaggia senza interferenze. Scarica la

0: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
1: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
2: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinarios e Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios, il vostro fedele amico, è sempre in forma.
3: En Cabo Blanco, a solo 5 minutos de los cristianos, Clínica Saberes desde hace 10 años el punto de referencia para tu salud dental. Con más de 40 años de experiencia, un trato humano como el del médico de familia y tecnología de última generación, te recibimos en un entorno profesional y hablamos varios idiomas. Ofrecemos medicina general, alineadores transparentes, prótesis en cerámica o circonio sobre implantes de carga inmediata con entrega en solo 3 días, estudio de maloclusiones y cirugía periodontal. Llámanos para un presupuesto gratuito y sin compromiso al 922-888844, de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Clínica Saber, tu nueva sonrisa te está esperando.

0: bentrovati, buon lunedì 27 luglio con il GR delle buone notizie. Quali sono le mete europee più desiderate nel 2026? Lo rivela la classifica European Best Destinations, che ogni anno raccoglie le preferenze dei viaggiatori di tutto il mondo. Il risultato conferma il fascino dell'Italia, che torna nella top 20 con 7 località dopo un anno di assenza. La prima destinazione è Verona, quarta, all'ottavo posto Burano, borgo della Laguna Veneziana, famoso per le case colorate. Al quindicesimo Cefalù, sulla costa settentrionale della Sicilia. La classifica prosegue con Bosa in Sardegna in 17ª posizione. Al 18° posto troviamo Ravello, gioiello della costiera amalfitana. Segue Procida, 19ª, la più piccola delle isole campane, celebrata dal film Il Postino. Poi Taormina, 20ª in classifica. Viaggiare fa bene la mente, lo dicono gli esperti, secondo i quali il reset coinvolge in particolare l'ippocampo, la corteccia prefrontale e il sistema limbico, riducendo i livelli di cortisolo e riattivando la dopamina. Viaggiare quindi non è una fuga, ma un modo di prendersi cura del nostro cervello, di farne aumentare la plasticità. Inoltre la mente rallenta e attiva la metacognizione, cioè la capacità di osservare i propri pensieri senza però identificarsi in essi. Staccare la spina diventa quindi una ristrutturazione cognitiva spontanea. In questo spazio nascono decisioni che non avremmo mai preso. Bruxelles è intervenuta su una problematica strutturale in tema di dispositivi digitali, il trasferimento di dati tra iPhone e Android. Una pratica quasi impossibile fino a poco tempo fa, ora finalmente destinata a cambiare. Apple e Google lanceranno quindi una nuova soluzione per il trasferimento dei dati, uno sviluppo a suo modo storico che semplifica il passaggio tra i due ecosistemi. Gli utenti potranno trasferire facilmente i dati tra iPhone e Android quando configurano un nuovo dispositivo, inclusi contatti, messaggi, foto e dati di app di terzi. Dall'11 al 13 settembre la celebre The Tour Discotheque trasformerà la suggestiva fondazione Le Monacelle in una pista da ballo d'eccezione. Nel cuore di Matera andrà in scena La Dolce Vita Disco Parte 2, un appuntamento che fonde musica, cultura e lifestyle in una delle cornici più affascinanti riconosciute dall'UNESCO. Più di una festa, il format itinerante alterna DJ set a esperienze immersive tra talk sulla storia della discoteca, esplorazioni della città e momenti dedicati alla cucina locale. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima, la radio en Canarias.
2: Somos la radio de tus artistas favoritos.
1: Rebobinas el tiempo.

0: Finalmente! Conosci già il nuovo centro commerciale La Gran Manzana?
1: Aperto dal lunedì a domenica per offrirti il meglio. Più di 25 negozi di abbigliamento, accessori, parrucchieri, palestra, ipermercato, bowling e libreria.
0: Goditi la più varia offerta gastronomica con 15 diversi tipi di ristoranti a tema.
1: Tutto pensato per la tua comodità, con oltre 1000 posti auto e prestissimo anche i cinema Odeon.
0: Ti aspettiamo alla Sciafiras, carretera subida a San Miguel de Abona.
1: Scopri di più su ccgranmanzana.com.
0: Tutto quello che vuoi è ora più vicino. Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
2: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fa

0: en Canarias.
1: Es la hora 20, 31 minutos.
2: Sono le 20 e 31 minuti.
3: Radio Calima.
4: Riavvolgi il tempo.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: En Canarias.
1: Es la hora 21, 30 minutos.
2: Sono le 21 e 30 minuti. Radio Calima.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: 1967.
5: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paese

sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa ha già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte.

0: Tizio un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano.
1: Radio Calima.

Radio Calima conferma un punto di riferimento assoluto nell'arcipelago. Scelta da oltre 247.000 persone e seguita fedelmente da più di 106.000 ascoltatori, con una crescita straordinaria del 14,26% in 12 mesi. Vuoi far decollare il tuo business nelle Canarie? Fai sentire il tuo brand

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro,

Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Escucha Kalima FM y conecta con la música que más te gusta.
1: Radio Kalima, l'estate qui.
2: Ci sono momenti che passano in fretta, e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita, ed altri in cui credi che è proprio finita.

0: en Canarias.
1: Es la hora 23:32 minutos.
2: Sono le 23:32 minuti. Radio Calina.